e numero 1 opera 11. Allegro molto, scherzo allegro non troppo, adagio non troppo, menuetto, scherzo allegro, rondò allegro. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto.

0: di Johannes Brahms abbiamo ascoltato la serenata in re maggiore numero 1, opera 11, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto. Per i concerti di stagione abbiamo ascoltato un concerto della stagione sinfonica pubblica 1993-94 dell'Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto, con la partecipazione all'organo di Roberto Cognazzo. Registrazione del 4 aprile 1993.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Joseph Haydn, Quartetto per archi, opera 64, numero 5, in re maggiore, La Lodola. Allegro moderato, adagio cantabile, menuetto allegretto, finale vivace. Eric Hobart e Andrea Bischoff, violini. Anita Mitra, viola. Christoph Quin, violoncello.

Di Joseph Haydn abbiamo ascoltato il quartetto per archi, opera 64, numero 5, in re maggiore, l'Allodola. Quatuor Mosaïque, Eric Hobart e Andrea Bischoff, violini. Anita Mitter, viola. Christophe Coin, violoncello. Niccolò Paganini, le streghe. Variazioni su un tema tratto dal balletto Il Noce di Benevento di Süssmayr, opera 8. Introduzione maestoso, larghetto. Tema andantino. Orchestra delle Venezie. Violino e direttore Giovanni Angeleri.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato Le streghe, variazioni su un tema tratto dal balletto Il Noce di Benevento di Süssmayr, opera 8. Orchestra delle Venezie, direttore e violinista Giovanni Angeleri. Johannes Brahms, concerto numero 2 in Si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra, opera 83. Allegro non troppo, allegro appassionato, andante, allegretto grazioso. Pianista Wilhelm Backhaus. Orchestra Berliner Philharmoniker. Direttore Herbert von Karajan. Registrazione dal vivo, effettuata il 18 maggio 1964 al Festival di Vienna.

0: di Johannes Brahms. Abbiamo ascoltato il concerto numero 2 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra, opera 83. Pianista Wilhelm Backhaus. Orchestra Berlina Filarmonica. Direttore Herbert von Karajan. Registrazione dal vivo effettuata il 18 maggio 1964 al Festival di Vienna.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: I grandi servitori della musica. Violoncellista Pierre Fournier. Antonin Dvořák. Concerto in si minore opera 104 per violoncello e orchestra. Allegro. Adagio ma non troppo. Allegro moderato. Violoncellista Pierre Fournier. Orchestra della Svizzera Italiana. Direttore Hermann Scherchen.

Antonín Dvořák. Abbiamo ascoltato il concerto in si minore opera 104 per violoncello e orchestra. Solista Pierre Fournier. Orchestra della Svizzera italiana. Direttore Hermann Scherchen. Per i grandi servitori della musica abbiamo ascoltato il violoncellista Pierre Fournier. Franz Schubert. Improvviso numero 4 in La bemolle maggiore, opera 90 di 899. Pianista Alfred Brendel.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato l'improvviso numero 4 in La bemolle maggiore opera 90 di 899. Pianista Alfred Brendel.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno. Perché col sereno si vede più lontano.

0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: RNC, notte di classica. Johann Sebastian Bach, primo movimento, allegro, dal concerto brandeburghese numero 5 in re maggiore, Bachwerke Verzeichnis 1050. Melos Filarmonica, con Eugenio Sacchetti violino, Alessandro Molinaro flauto, Marco Crosetto clavicembalo. Registrazione dell'11 ottobre 2020, Teatro Alfieri di Asti. Pubblico secondo le regole sanitarie in vigore in epoca di Covid-19.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il primo movimento dal concerto brandeburghese numero 5 in re maggiore, Mellos Filarmonica, con Eugenio Sacchetti violino, Alessandro Molinaro flauto, Marco Crosetto clavicembalo. Registrazione dell'11 ottobre 2020, Teatro Alfieri di Asti. RNC Note di Classica. Georg Friedrich Händel, Umbra mai fu, dall'opera Serse. Sesto appuntamento. E le voci parallele sono quelle dei soprani Kathleen Battle, Kirsten Flagstad, Renata Tebaldi.

Per il sesto appuntamento con Umbra mai fu dall'opera Serse di Georg Friedrich Händel, le voci parallele erano quelle dei soprani Kathleen Battle, statunitense, Kirsten Flagstad, norvegese, e l'italiana Renata Tebaldi. RNC, Notte di Classica. Franz Schubert, messa in Mi bemolle maggiore di 950 per soli, coro e orchestra, dal Credo et Incarnatus e dall'Agnus Dei Dona Nobis Pacem. Carita Mattila, soprano. Jerry Hadley, tenore. Jorge Antonio Pita, tenore. Robert Hall, basso. Konzertvereinig und Wiener Staatsopernchor e Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Claudio Abbado.

di Franz Schubert dalla messa in mi bemolle maggiore di 950 abbiamo ascoltato dal Credo et Incarnatus e dall'Agnus Dei Dona Nobis Pacem, Carita Mattila soprano, Jerry Hadley tenore, Jorge Antonio Pita tenore, Robert Hall basso, Konzertvereinigung und Wiener Staatsopernchor e Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Claudio Abbado. RNC Note di classica.

0: finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Con la radio logicamente, ma anche con un cordialissimo saluto che vogliamo aprire la trasmissione di oggi e augurare a tutti buon ascolto, non solamente benvenuto ma anche buon ascolto di questo programma in compagnia di Aldo. Un benvenuto veramente di cuore che vi giunga qui dalla nostra stazione di RNC Radio Nichelino Blu e da questo nostro studio particolarmente attrezzato per le canzoni e le musiche di tanti anni fa. Benvenuti anche oggi e incominciamo con un brano speciale. Ted Head e la sua musica in un brano molto noto e conosciuto di strepitoso successo come Fever. E così con questo brano musicale apriamo la trasmissione di oggi. Buon ascolto.

La sua orchestra veramente in una forma molto originale, quella che abbiamo voluto ascoltare adesso. Un brano verso la fine è stato veramente molto travolgente. Noi vogliamo proseguire qui a RNC Radio Nicchiarino in Blu, dopo aver ascoltato questo famosissimo brano Fever con Ted Head e la sua musica, con una canzone italiana. Molte volte noi preferiamo le canzoni in lingua italiana, anche se qualche volta dobbiamo anche noi ricordare, perché la programmazione quotidiana a RLC Radio Nicchiarino in Blu ci porta anche di mettere qualche brano, perché no, anche in lingua inglese. Ascoltiamo di Tony Renis e Testa una bella interpretazione di Grande, Grande, Grande. Alla chitarra solista troviamo Michelangelo La Bionda.

Chitarra solista Michelangelo La Bionda, però abbiamo potuto ascoltare insieme questa canzone, una grande cantante come Toni Rennis, come cantante e anche composizioni insieme ad Arturo Testa, grande, grande, grande. E dopo la voce di Toni Rennis possiamo ascoltare e mettere in onda la voce di Dean Martin in una interpretazione di una canzone veramente molto interessante di Van E. Brooks, That's Amore, questo è amore. Dean Martin, grande attore, e anche ha cantato in italiano.

0: Una bella interpretazione questa che è andata in onda con la voce di Dean Martin dalla commedia The Caddy. That's Amore di Warren e Brooks. Ma voglio mettere in onda adesso un duo speciale come Bing Crosby e Louis Armstrong insieme dalla commedia High Society, commedia musicale. Cole Porter ha composto Now US Jazz. E beh, con due del genere più che jazz non si può avere. Bing Crosby e Louis Armstrong.
1: Dear gentle folk of Newport, maybe I should say hats and cats. I want you to lend an ear because, well, I want you to hear some really shimmering sharps and flats. For these cozy virtuosi, just about the greatest in the trade, are fixing to show you now precisely how, or approximately, jazz music is made. Well, you take some skins, jazz begins. And you take a bass. Man, now we're getting someplace. Take a box.

0: jazz.
1: E Hollywood comanda sempre e ha comandato anche per questo brano, addirittura Bing Crosby e Louis Armstrong da High Society, Now You Have Jazz. Adesso noi abbiamo avuto il jazz, ma rimaniamo ancora con una isola felice, una isola nel sole, Island in the Sun. La voce è quella di Henry Belafonte, un cantante veramente anche questo molto eclettico, che ha incantato in parecchie versioni, in parecchi ritmi, e la sua voce si è adatta molto ad ogni brano che esegue.

veramente datato questo brano, e posso dirvi che questa incisione si può trovare addirittura nei 78 giri con la voce di Harry Belafonte. Abbiamo usato questo brano per proseguire qui a RNC Radio Nichilino Blu questo nostro programma con le canzoni di tanti anni fa, e canzoni anche, perché no, in lingua italiana. E dopo questo inglese possiamo ascoltare Gioia Mia, una canzone in lingua italiana, il cantante è Tony Cucchiaro.

voce di Tony Cucchiara e questa interpretazione di Gioia Mia. Tony Cucchiara ha voluto interpretare questo brano. Purtroppo nella vita non si può fare tutto a telecomando, e quando ci sono anche due persone da mettere d'accordo le cose si complicano abbastanza. E noi vogliamo essere sempre tra di voi, e io tra di voi, e il brano che vogliamo ascoltare adesso di Bardotti e Aznavour. Charles Aznavour interpreta questa canzone, cantante francese che però ha interpretato anche tante canzoni in lingua italiana.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì. Sì, una magnifica.

e siamo stati tra di noi e tra di voi con questa splendida interpretazione. Abbiamo potuto ascoltare Charles Aznavour e questo brano, ed io tra di voi, un brano di Bardotti e lo stesso Aznavour. Possiamo passare adesso, cari amiche ascoltatrici e ascoltatori di RNC, al 1984. Si è tenuto anche nel 1984 il Festival Bar. Farina e Casella hanno composto Quanto ti amo, hanno presentato questa canzone, il complesso, i Collage.

sembrerebbe quasi una canzone degli anni 60, invece eravamo al Festival Bar del 1984 e abbiamo potuto ascoltare Quanto ti amo dai Collage. Una canzone di Balsamo e Malgioglio la possiamo ascoltare dalla voce di Iva Zanicchi. Chi mi darà? Qui alla radio più che canzoni non possiamo darvi, però sono canzoni che ci portano al tempo passato.

ed è stata presa noi la voce di Iva Zanicchi. Chi mi darà? Io devo dare la rettifica adesso, perché la canzone che abbiamo ascoltato del Collas, Quando ti amo, è Chi mi darà adesso, da Iva Zanicchi, non era del Festival Bar, ma era addirittura una canzone che risaliva al Festival di Sanremo del 1984. Cerchiamo di rettificare anche con Regalami un sorriso, Dupi.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: Per tutti la speranza e la gioia, per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
2: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio ogni finestra una canzone.
3: E spero di aver regalato un sorriso anche con la trasmissione di oggi, e avevo capito quanta differenza ci sia stata tra le canzoni, non solamente italiane e americane, ma tra le canzoni da un decennio e l'altro. Grazie alle ascoltatrici e ascoltatori di RNC. Aldo si congeda, un cordiale saluto e a risentirci.
4: RNC in blu.
5: RNC, notte di classica.

RNC Note di Classica. Jean-Jacques Rousseau, concerto per flauto solo, da Antonio Vivaldi. Flautista Mario Folena.

di Jean-Jacques Rousseau e Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato Concerto per flauto solo, flautista Mario Folena. RNC, Notte di Classica.

0: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.
1: Giuseppe Verdi, da Ernani, atto terzo, ad Augusta. Noi, fratelli, si ridesti il Leon di Castiglia. Ernani e Fabio Armigliato, tenore. Don Rui Gomez da Silva e Giacomo Prestia, basso. Iago, scudiero di Don Rui, e Alessandro Svab. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Bruno Campanella, maestro del coro Claudio Marino Moretti. Registrazione dal vivo.

di Giuseppe Verdi, da Ernani, atto terzo, abbiamo ascoltato Ad Augusta, Noi, fratelli, si ridesti il leon di Castiglia. Ernani, Fabio Armigliato, tenore, Don Rui Gomez da Silva, Giacomo Prestia, basso, Iago, scudiero di Don Rui, Alessandro Swab, basso. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Bruno Campanella, maestro del coro Claudio Marino Moretti. Registrazione dal vivo. RNC, Notte di Classica. Antonín Dvořák, terzo movimento, finale, allegro giocoso ma non troppo, dal concerto in La minore, opera 53 per violino e orchestra. Solista Uto Ughi. Orchestra Filarmonia, direttore Leonard Slatkin.

di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il terzo movimento finale, allegro giocoso ma non troppo, dal concerto in La minore, opera 53 per violino e orchestra. Violino Utoughi, orchestra Philharmonia, direttore Leonard Slatkin. RNC, note di classica. Note dal cinema, da Luci della ribalta di Charlie Chaplin, Eternally, eternamente, due orchestre, Orchestra Sinfonica Bavarese e Orchestra Frank Chatfield, in mezzo il bilancio di una vita, firmato Charlie Chaplin.

perdonato errori quasi imperdonabili. Ho provato a sostituire persone insostituibili e dimenticato persone indimenticabili. Ho agito per impulso, sono stato deluso dalle persone che non pensavo lo potessero fare. Ma anch'io ho deluso. Ho tenuto qualcuno tra le mie braccia per proteggerlo. Mi sono fatto amici per l'eternità. Ho riso quando non era necessario. Ho amato e sono stato riamato, ma sono stato anche respinto. Sono stato amato e non ho saputo ricambiare. Ho gridato e saltato per tante gioie, tante. Ho vissuto d'amore e fatto promesse di eternità e mi sono bruciato il cuore tante volte. Ho pianto ascoltando la musica o guardando le fotografie. Ho telefonato solo per ascoltare una voce. Mi sono di nuovo innamorato di un sorriso. Ho di nuovo creduto di morire di nostalgia e ho avuto paura di perdere qualcuno molto speciale, che ho finito per perdere. Ma sono sopravvissuto e vivo ancora. E la vita non mi stanca, e anche tu non dovrai stancartene. Vivi, vivi. Fa veramente bene, è bello battersi con persuasione, abbracciare la vita e vivere con passione, perdere con classe e vincere osando, perché il mondo appartiene a chi osa. La vita è troppo bella per essere insignificante. Charlie Chaplin.

Abbiamo ascoltato Notte dal cinema di Charlie Chaplin, da Luci della ribalta, Eternally, Eternamente, con due orchestre, Orchestra Sinfonica Bavarese e Orchestra Frank Chasfield, in mezzo il bilancio di una vita firmato Charlie Chaplin. RNC, Notte di Classica. Busoni, Bach. Trascrizione per pianoforte della Toccata e Fuga in Re minore, Bachwerke Verzeichnis 565. Pianista Gianluca Cascioli.

0: Di Ferruccio Busoni abbiamo ascoltato la trascrizione per pianoforte della toccata e fuga in re minore Bachwerke Verzeichnis 565 di Johann Sebastian Bach. Pianista Gianluca Cascioli.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Édouard Laloux, secondo movimento, allegro molto, e quarto movimento andante dalla Sinfonia Spagnola per violino e orchestra, solista Uto Ughi, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Rafael Frühbeck de Burgos.

0: di Édouard Lalot abbiamo ascoltato il secondo e quarto movimento dalla Sinfonia Spagnola per violino e orchestra, solista Uto Ughi, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Rafael Frühbeck de Burgos.
1: In blu. RNC, in blu.

0: Non c'è momento migliore di questo per essere felici. Non hai altro da fare che vivere. C'è urgente bisogno di chi trasmette l'amore a chi è solo. Ecco, per questo RNC trasmette Vivi Davvero. Suggerimenti di Madre Teresa di Calcutta, un'esperta di amore e di vita. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it. Ma

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Che bel rumore.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: RNC, in blu.

0: it ought to be.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Serie di attacchi e controattacchi nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Truppe americane hanno messo fuori uso la petroliera Lexie diretta verso l'Iran e condotto raid difensivi sull'isola di Qasem colpendo una torre radio. Droni iraniani hanno colpito un terminale passeggeri dell'aeroporto internazionale del Kuwait, causando diversi feriti e costretto alla chiusura del traffico aereo. Nonostante lo scontro nella telefonata da Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran, raid di Tel Aviv si sono verificati ancora nel sud del paese, così come il lancio di razzi da parte di Hezbollah sul nord di Israele. L'attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca a Simferpol in Crimea ha causato la morte del almeno 7 persone e il ferimento di altre 11. A seguito di un altro attacco ucraino da parte di decine di droni è scoppiato invece un incendio a San Pietroburgo in Russia. Secondo fonti ufficiali, un terminal petrolifero è tuttora in fiamme. L'Unione Europea risponderà con un sì parziale alla richiesta dell'Italia di estendere la deroga al patto di stabilità per la difesa anche all'energia pronta, una mini clausola da 6,5 miliardi con un testo massimo di 13, deliminata però da paletti e condizioni piuttosto rigide. Esclusi i sussidi e i tagli delle accise, si punta ora a rafforzare l'indipendenza energetica, soprattutto con le rinnovabili. Sono stati bruciati vivi i 4 braccianti uccisi lunedì ad Amendolara, in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno, gettato la benzina nell'abitacolo e dato fuoco al veicolo. Fermati 2 cittadini pakistani, un sopravvissuto afghano che viveva insieme alle vittime ha riferito che i 2 fermati, accusati di omicidio volontario plurimo, minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farli lavorare senza pagarli. Chiudiamo con lo sport, il tennis, Italia sugli scudi al Roland Garros, oggi dopo le 13, quarto di finale tra Cobolli e Auger Aliassime, in serata il derby tricolore tra Berrettini e Arnaldi. Ieri intanto si sono qualificati alla semifinale del doppio Babassoni e Bolelli. È tutto, torniamo insieme alle 10.
1: La tua firma è più di quanto credi, anche alla Spezia.
3: La comunità dell'orto. Scopriamo cos'è con Valentina Ronca, la coordinatrice.
4: La comunità dell'orto è una casa d'accoglienza che ospita all'incirca 60 persone. Ci sono 40 posti letto per il progetto SAI, che è il progetto di seconda accoglienza dei richiedenti asilo. Altri 16 posti per l'inclusione, per il progetto di inclusione sociale, che ospita soprattutto persone adulte a rischio di grave marginalità. Ci sono 3 nuclei mamma-bambino e 4 posti di dormitorio per le donne, quindi che vengono inserite in emergenza. La nostra struttura a noi piace chiamarla casa, in quanto cerchiamo di riunire tutte queste persone, come dire, nel solito spazio. L'obiettivo della nostra accoglienza è quello di ridare dignità alle persone che per situazioni di vita precedenti hanno perso.
3: La testimonianza di 2 ospiti, Silvana e Alù.
5: Sono Silvana. Sono qui in questa comunità dell'Orto, sono 5 anni che vivo qui e sono molto contenta e molto fiera degli operatori e delle operatrici. Mi stanno curando in tutto per tutto per la mia salute, per farmi stare meglio. Sono molto fiera anche del nostro parroco Don Luca, che lui vuole bene a noi, noi vogliamo bene a lui e alla nostra signora Elda, perché fa di tutto per aiutarci in tutto e per tutto.
6: Io sono Alù.
0: Vengo dall'Italia, io ho 20 anni, vivo in Italia da 3 anni, di comunità da 1 anno. Sono molto contento di operatrice, ho studiato a scuola di Sazana. Operatrice ha trovato lavoro di legare per me.
3: Don Luca Palei, direttore della Caritas diocesana della Spezia.
6: Una firma che può cambiare la vita di tanti. Accogliere, promuovere, proteggere, integrare. Verbi che ci ha lasciato Papa Francesco e che Papa Leone ha quotato pienamente. In questa opera a segno della Caritas, la comunità dell'Orto, proviamo ogni giorno a realizzare tutto questo. Chi mi ha preceduto lo ha confermato in questo bellissimo servizio che mette in luce tutta questa solidarietà, questa carità, questa provvidenza. E abbiamo bisogno della vostra firma. Chi è vicino a me è un altro me. Questa è la filosofia che abita i nostri luoghi e abita anche i nostri impegni di ogni giorno per dare voce a chi non ha voce.
1: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
7: RNC in blu.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Stare lontano non è facile, però è più facile di allontanarsi. Sulle finestre ci lanciamo i sassi.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

tutto sta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it. Ouch.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno in studio, Ugo Scali. Serie di attacchi e controattacchi nel Golfo. Droni iraniani hanno colpito un terminal passeggeri all'aeroporto internazionale del Kuwait, causando diversi feriti. La chiusura del traffico aereo. Ieri truppe statunitensi hanno messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran e condotto raid sull'isola di Qasem colpendo una torre radio. Nonostante lo scontro telefonico tra Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran, raid di Tel Aviv si sono verificati nelle ultime ore nel sud del paese, sono proseguiti anche i lanci di razzi da parte di Hezbollah sul nord di Israele. Questa notte sono stati colpiti obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo, lo fa sapere stamane il presidente ucraino Zelensky. Ieri un attacco di droni ucraini aveva centrato un bus in viaggio da Mosca a Simferpol in Crimea, causando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. L'economia, la crescita del prodotto interno lordo dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. E quanto si legge stamane nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate a Parigi, previsto un aumento dell'inflazione che cancellerà la recente progressione dei salari reali. Allagamenti in Lombardia, Friuli, dopo il passaggio ieri di una serie di fronti temporaleschi, problemi oggi in Toscana, in particolare ad Arezzo, decine gli interventi dei vigili del fuoco. Oggi resta l'allerta gialla su gran parte del nord e sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Bruciati vivi i 4 braccianti uccisi lunedì ad Amendolara. In Calabria i killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno e dato fuoco all'auto. Un sopravvissuto afghano che viveva insieme alle vittime ha riferito che i due fermati, accusati di omicidio volontario plurimo, minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farli lavorare nei campi senza pagarli. È tutto, torniamo insieme alle 11.
0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC in blu.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
0: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
0: RNC in blu.

Amiche ed amici di RNC, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti, ben ritrovati all'appuntamento di oggi, post ponte del 2 di giugno, mercoledì 3 di giugno, un buon mese di giugno a tutti quanti voi, le 10:12 minuti insieme in questo istante fino a mezzogiorno attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming sul sito rncweb.it. Io sono Federico, quello del mattino, due ore insieme per occuparci di tante news, tante notizie, gli aggiornamenti con l'attualità e poi naturalmente tanta musica. Ci occuperemo allora tra poco delle condizioni meteo, il bollettino per quanto riguarda la nostra regione è bersagliata ieri dai preannunciati già temporali che hanno messo di fatto in stand by il caldo africano dei giorni scorsi. Vedremo un po' la situazione, anche insomma le situazioni più critiche di quello che è successo ieri nel pomeriggio e in serata sul nostro territorio. Vedremo anche che cosa dobbiamo aspettarci per questa seconda parte di settimana fin verso il weekend a livello complessivo di tutto il nostro paese e poi ancora tanto altro di cui occuparci, le notizie, gli aggiornamenti anche a livello internazionale nella nostra seconda ora insieme, sia sul Medio Oriente che sull'Ucraina e tanto altro ancora, anche il tennis naturalmente con un mercoledì da leoni, no? Per citare un famoso film di tanti anni fa, al Roland Garros però in questo caso a Parigi sui campi di Terra Rossa con tre italiani ai quarti di finale. Ci occuperemo di tutto questo nel corso della nostra diretta in queste due ore insieme. 345 32 33 124, ve lo ricordo il numero per i vostri messaggi, e poi per le email c'è diretta@rncweb.it.

0: perché.
1: Attento bambino, stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mete.

siamo pronti per il nostro primo aggiornamento settimanale con le previsioni dell'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in Piemonte. Allora, dalla tarda serata di ieri la perturbazione si è spostata verso l'alto Adriatico, favorendo una temporanea rimonta dell'alta pressione con associato innesco di correnti asciutte da nord-ovest sull'arco alpino occidentale, che permettono un rapido ritorno a condizioni stabili già da oggi. Un nuovo peggioramento è previsto per domani pomeriggio per via di una discesa di una vasta zona depressionaria dalle isole britanniche verso la Francia, che causerà rovesci temporali sparsi localmente intensi sulle pianure nel corso della serata. Ma vediamo innanzitutto la situazione prevista per oggi, mercoledì 3 giugno. Cielo in prevalenza soleggiato con possibili foschie questa mattina sulle pianure orientali, in serata velature in transito a tratti compatte. Assenti le precipitazioni quest'oggi, venti in montagna moderati da nord-ovest con residue condizioni di fön nelle vallate alpine sulla zona dei laghi fino al mattino, in pianura deboli variabili dalla tarda serata. Avremo la rotazione da ovest sulle Alpi dei venti e dai quadranti meridionali sull'Appennino con rinforzi sulle colline adiacenti. Per quanto riguarda le temperature, ad Asti 16 gradi la minima di quest'oggi, 29 la massima, per Cuneo 12 gradi il valore minimo, 28 quello massimo, e poi Torino con 16 gradi di minima e 29 gradi come temperatura massima. Domani, giovedì 4 giugno, al mattino avremo nubi compatte in pianura e fino alle zone di alta valle, annuvolamenti più sparsi in alta quota. Dalle ore centrali nubi cumuliformi in sviluppo sulle vallate alpine, in progressiva estensione alle pianure fino ad avere cielo nuvoloso su tutti i settori. Dalla tarda mattinata deboli rovesci e temporali a ridosso dei rilievi alpini, in intensificazione successivo transito verso le pianure, dove saranno possibili fenomeni localmente intensi poi in serata. Venti in montagna moderati, in intensificazione nel pomeriggio sui rilievi meridionali tra ovest e sud-ovest, sulle Alpi e meridionali sull'Appennino. In pianura domani venti deboli variabili con rinforzi tra Langhe, Roero e Alessandrino. Infine in tarda serata, sempre domani, rotazione da nord-ovest dei venti sui settori alpini con fön fino alle zone di alta valle. Completiamo il quadro per domani con le temperature: ad Asti 15 gradi di minima, 25 la massima, per Cuneo anche qui 15 gradi il valore minimo con 24 di massima, a Torino temperature fra i 16 gradi di minima e i 24 gradi come massima.

Buon Benton, Giovanotti e Alfa, insieme per l'estate direi, 2026. Allora, vento forte, nubi fragi con allagamenti e violente grandinate. Questo il menù che è arrivato servito dopo il gran caldo dei giorni scorsi, quell'anticipo d'estate con temperature oltre anche i 33 gradi, un'intensa linea temporalesca che, come preannunciato, è arrivata proprio ieri sul Piemonte. Già dal mattino era scattata l'allerta meteo dopo i primi effetti di questa perturbazione atlantica nella notte appena passata sull'Alto Piemonte e a nord del Lago Maggiore, spiegava il meteorologo Andrea Vuolo. Nel pomeriggio del 2 giugno il fronte dei temporali si è mosso da ovest verso est, capoluogo risparmiato in un primo momento, mentre i nubifragi si sono abbattuti lungo la collina del Po, nel Chivassese, con raffiche che hanno sfiorato anche i 100 km orari, nel Vercellese, dove è stata scoperchiata anche una scuola elementare a Crescentino, e nel Novarese, dove la città di Novara è stata colpita da un violento temporale. Un violento temporale poi si è abbattuto anche in serata su Torino con forti raffiche di vento e in qualche zona anche qualche chicco di grandine. In provincia, strade allagate a Montanaro, tetti divelti a Verulengo. Maltempo ha colpito anche in altre zone del Piemonte, in particolare l'Alessandrino, il Novarese, il Vercellese, venti forti, Alessandrino anche grossa grandine, Verbano Cusio-Ossola con una serie di allagamenti. Nell'Alessandrino sono stati interessati soprattutto i paesi della Valcerrina, nel Casalese per cavi sfiammati, alberi su strada, cantine e garage allagati, grandine di grosse dimensioni con chicchi fino a 5 cm di diametro. Poi a Murisengo e Odalengo Grande, così come a Gabbiano, dove sono stati registrati danni ingenti al castello e al parco secolare. La tangenziale di Novara è stata chiusa a tratti, infatti, ieri nel pomeriggio.

0: Elizabeth Taylor, la canzone di Taylor Swift qui su RNC. Allora, cosa succederà nei prossimi giorni di questa settimana? Beh, il panorama meteo sarà caratterizzato dalle ultime piogge nelle prossime ore sulle regioni ovviamente di nord-est e da parecchi rovesci ancora temporaleschi che si andranno a concentrare sulle regioni adriatiche del centro e del sud del paese. Archiviata quindi la parentesi di stampo pienamente estivo, il mese di luglio a fine maggio in pratica, no? Questi primi giorni di giugno stanno trascorrendo sotto il segno di una maggior instabilità atmosferica dovuta alla presenza di masse d'aria più fresche e instabile di matrice oceanica che portano nubi, piogge e temporali che anche in queste ore interesseranno ancora molte regioni del nostro paese. Mentre sulle regioni di nord-ovest il tempo migliora, la parte più attiva del maltempo si sposta verso le regioni di nord-est e su gran parte del centro, dove per gran parte di questa mattinata si registreranno piogge sparse anche sotto forma di rovescio temporalesco. Entro metà mattinata si noteranno poi segnali di miglioramento anche al nord-est, mentre piogge temporali insisteranno su molte aree del centro. Nella seconda parte di giornata, a fronte di un ritorno a schiarite soleggiate al nord, il tempo peggiore si sposterà verso i distretti adriatici del centro e del sud, dove i fenomeni si propagheranno in forma più diffusa tra Marche, Abruzzo, Molise, alcune zone della Puglia risulteranno a tratti anche di forte intensità, dunque accompagnati da forti raffiche di vento, intensità elettrica, locali grandinate. Entro il tardo pomeriggio però il quadro meteo darà segnali di ripresa anche su queste aree del paese in prospettiva di una serata in cui l'atmosfera si orienterà verso una quiete diffusa. Non bisogna però abbassare ancora la guardia, perché nei prossimi giorni il meteo non sembra in grado di ritrovare la stabilità, almeno fino al termine della settimana. Ci saranno ancora occasioni per rivedere nubi, piogge e temporali su alcune regioni.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC. La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
2: RNC in blu.

Amy Winehouse con Rehab qui su RNC, sui nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Allora, ieri giornata di rientro, no, per molti, insomma, chi ha approfittato dell'occasione del ponte del 2 giugno, il primo ponte anche dal clima pienamente estivo di questo 2026, ha portato centinaia di torinesi lontano dalla città verso mete marittime soprattutto e turistiche. Più che l'andata, però, il problema si è presentato al ritorno. Sono iniziate ad arrivare le prime segnalazioni, infatti, relative ai disagi registrati a bordo dei treni che collegano la Liguria e il Piemonte. Un eterno ritorno e foto sempre verdi, insomma, vengono definite così. La stagione estiva deve ancora iniziare, ma a bordo dei treni si viaggia già in piedi. A denunciare la situazione è il Comitato Torino in Movimento, che da anni raccoglie tutte le segnalazioni che vengono inviate dai passeggeri in presa diretta sulla linea Torino-Savona. Ecco la situazione: nonostante le promesse della regione, che ogni anno annuncia più treni, invece no, insomma, treni colmi, bagni inagibili, il numero dei passeggeri a bordo del treno nel tardo pomeriggio di ieri è stato superiore a quello dei posti disponibili. Non l'unica criticità registrata sono anche i bagni inagibili, viene segnalato dal comitato, facendo presente come a bordo del treno viaggino anche persone con disabilità. Scrivono che ci sono 136 posti acquistabili, invece il treno non ha posti a sedere. Quale parte non funziona oltre ai ritardi? Concludono facendo presente, insomma, segnalazioni che sarebbero state inviate anche al centro assistenza della Polfer a fronte di un treno stracolmo che all'altezza della stazione di Savigliano avrebbe persino impedito a nuovi passeggeri di farsi largo a bordo.

Aiello, la sua sotto sotto, 10 e 44 i minuti su RNC, con me Federico Coro del Mattino fino a mezzogiorno, anche quest'oggi. Allora, dove andare al mare quest'estate senza svuotare il portafogli? È impresa non facile, perché insomma gli stabilimenti balneari italiani stanno diventando sempre più cari. A dircelo è anche un'indagine di Altro Consumo, che è l'associazione indipendente di consumatori, secondo cui in questo 2026 i prezzi sono in genere in aumento del 6%, con la crescita delle tariffe a un più 24% negli ultimi 5 anni. L'organizzazione ha raccolto anche le informazioni sui costi delle spiagge attrezzate, stilando la classifica delle varie località dove i prezzi sono più alti. E allora, per raccogliere le informazioni e stilare le graduatorie, Altro Consumo ha contattato telefonicamente e ovviamente in forma anonima 222 stabilimenti balneari distribuiti in 10 diverse località in Italia, da nord a sud, rilevando le tariffe applicate per la prima settimana di agosto. Si tratta di Lignano, Rimini, Senigallia, Viareggio, Palinuro, Alassio, Gallipoli, Alghero, Taormina, Giardini Naxos e Anzio. Bene, da questa indagine, come detto, è venuto fuori che nell'estate 2026 i prezzi degli stabilimenti balneari registrano un aumento medio di un 6% rispetto all'anno scorso e del 24% nell'arco degli ultimi 5 anni. In alcune località i rincari però arrivano anche a doppia cifra, fino al 16%. Non in tutte le località comunque gli aumenti sono stati uguali. Dall'analisi sulle prime 4 file nei lidi emerge infatti che Taormina e Giardini Naxos hanno fatto registrare rincari più elevati, si è arrivati infatti al più 16% qui rispetto all'anno scorso, all'estate 2025. Seguono Alghero con un più 14% e Gallipoli con un più 10%, più contenuti gli aumenti in altre delle località monitorate, compresi tra un 2% e il 7%, mentre ad Alassio non si registra alcun rincaro, con Palinuro più 0,5% e Senigallia più 0,6%, sostanzialmente in linea con l'estate passata. Se si guarda però al prezzo assoluto per una settimana in prima fila, con un ombrellone e due lettini, Alassio, in provincia di Savona, si conferma la località più costosa. Qui si spendono infatti in media 368 euro. All'estremo opposto si trova invece Lignano, che è la più economica di quelle monitorate, con una spesa media di 164 euro. Considerando invece la media delle prime 4 file, il costo settimanale medio è pari a 238 euro in prima fila, 229 euro in seconda, 219 euro in terza, 210 dalla quarta fila in poi. Osservando poi la media del prezzo delle prime 4 file a inizio agosto nelle varie località, Alassio resta in testa con 340 euro. Subito dietro c'è Gallipoli, 324, seguita da Alghero con 274 euro. Sopra quota 200 ci sono anche Taormina e Giardini Naxos, Viareggio. A Palinuro la tariffa media per la settimana dal 2 all'8 agosto ad esempio è invece di 188 euro, ad Anzio di 179, Senigallia 159, Rimini 158. A chiudere la classifica c'è Lignano con quota 157 euro. Ma perché gli italiani scelgono gli stabilimenti balneari? Beh, dall'indagine emerge che chi lo fa decide principalmente per la presenza di servizi ed equipaggiamenti, lo dice un 80%, mentre chi predilige la spiaggia libera indica soprattutto la gratuità, 79%, e la libertà di scegliere ogni giorno dove andare al mare, 63%. Ancora, i consumatori informati sul tema delle concessioni balneari ritengono che una riforma del settore dovrebbe portare a una riduzione dei prezzi, lo dice il 63%, e che sia necessario introdurre un ricambio periodico nella gestione dei lidi, lo dice un consumatore su due. In questo contesto, secondo Altro Consumo, le spiagge libere rappresentano per molti cittadini l'unica alternativa poi economicamente sostenibile. Gli spazi gratuiti però sono in costante riduzione. L'associazione mette in evidenza un modello turistico innovativo
cioè quello scelto ad esempio da località come Spotorno in Liguria, in provincia di Savona, e qui il comune ha deciso di aumentare la quota di spiagge libere garantendo servizi essenziali come pulizia, salvataggio, docce e bagni senza costi aggiuntivi per la collettività. Per altro consumo, l'attuale sistema delle concessioni continuerebbe a penalizzare comunque i consumatori. A fronte infatti di concessioni spesso assegnate a costi contenuti, i cittadini si trovano a pagare tariffe sempre più elevate, scrive Altroconsumo. Per questo l'organizzazione ha lanciato una sua petizione che ha già raccolto oltre 91.000 firme per una riforma del settore che preveda una maggiore percentuale di spiagge libere, un numero più limitato di concessioni e bandi trasparenti e periodici.

Cabana di Irama, qui su RNC, a chiudere, a completare la nostra prima ora insieme, mercoledì 3 giugno, tra pochissimo le news, gli aggiornamenti con la nostra redazione nazionale di In Blu, e ci ritroviamo subito dopo per la nostra seconda ora insieme. A tra poco!

0: Team Blu 2000 News.
1: In apertura alla guerra in Ucraina, questa notte sono stati colpiti obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo, lo fa sapere stamane il presidente Zelensky. Ieri un attacco di droni di Kiev contro un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol in Crimea aveva causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. Questa mattina a sorpresa è giunto a Kiev il segretario generale della NATO, Rutte. Nonostante lo scontro nella telefonata tra Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano, nuovi raid di Tel Aviv hanno colpito il sud del paese, lanci di razzi da parte di Hezbollah invece hanno centrato il nord di Israele. E continuano gli attacchi e i contrattacchi nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Truppe americane hanno messo fuori uso una petroliera diretta verso l'Iran, condotti raid difensivi anche contro l'isola di Qeshm, colpendo una torre radio. Almeno 21 persone sono morte a causa di un incendio divampato questa mattina in un hotel di Nuova Delhi in India, lo ha riferito la polizia locale, precisando che le cause del rogo non sono state ancora accertate. La crescita del PIL italiano dovrebbe assestarsi allo 0,5% quest'anno a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. E quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE che sono state presentate oggi a Parigi, previsto un aumento dell'inflazione che cancellerà la recente progressione dei salari reali. Bruciati vivi i 4 braccianti uccisi lunedì ad Amendolara in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno e hanno dato fuoco con la benzina. Fermati 2 cittadini pakistani, un sopravvissuto che viveva insieme alle vittime ha riferito che i 2 fermati minacciavano lui e gli altri lavoratori con coltelli e pistole per farli operare senza pagarli. Allagamenti in Lombardia, Veneto, Friuli dopo il passaggio ieri di una serie di fronti temporaleschi, stamane problemi ad Arezzo e a Roma, decine gli interventi dei vigili del fuoco. Oggi resta l'allerta gialla meteo su gran parte del nord, sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. È tutto, torniamo alle 12.
2: RNC in blu.
3: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
2: RNC.
4: RNC.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio.

1993, insieme a The Aerosmith, questa era Crime, la canzone che dà il via alla nostra seconda ora, insieme in diretta su RNC, le 11:09 minuti, in questo preciso istante, con me Federico Quello del Mattino fino a mezzogiorno. Tra poco le notizie internazionali con la situazione in Medio Oriente e poi in Ucraina, tanto altro di cui occuparci anche nella nostra ultima mezz'ora in diretta, il tutto attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming sul sito rncweb.it. 345 3233 124 per tutti i vostri messaggi e poi per le email diretta @rncweb.it.

Il nuovo singolo di Max Gazzè su RNC, l'abbiamo ascoltata, si chiama Intermezzo Bianco. E allora veniamo al Medio Oriente. Innanzitutto, l'autorità per l'aviazione civile del Kuwait, che ha sospeso tutto il traffico aereo e dirottato i voli dall'aeroporto internazionale del Kuwait dopo che missili e droni iraniani hanno colpito il Terminal 1, ferendo diverse persone, causando danni strutturali, come confermato dai media statali kuwaitiani. L'attacco di Teheran fa seguito al raid statunitense contro una postazione di controllo terrestre militare iraniana e al contrasto di molteplici attacchi missilistici e con droni iraniani diretto contro il Kuwait e il Bahrain avvenuti nella notte, come confermato dal comando centrale degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, che ieri avevano messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran, hanno condotto raid difensivi sull'isola di Qasem, colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait due volte e il Bahrain. Abbiamo danneggiato la base della quinta flotta americana, rivendicano i Pasdaran. Falso, risponde Washington, tutti i loro attacchi sono andati a vuoto. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. Intanto veniamo alle notizie di questa mattina. Droni iraniani, abbiamo detto, no, hanno colpito un terminal passeggeri dell'aeroporto internazionale del Kuwait, hanno causato diversi feriti, costretto alla chiusura del traffico aereo, dicono le autorità kuwaitiane. Il portavoce del ministro della difesa dello Stato del Golfo, Saud Abdulaziz al-Otaibi, ha descritto l'attacco come un'aggressione criminale iraniana che ha causato significativi danni materiali alla struttura e feriti. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha avuto conversazioni telefoniche con gli omologhi di Francia, Turchia, Qatar, Egitto, Pakistan e Arabia Saudita, lo riferisce su X il ministero degli esteri di Teheran. I colloqui seguono gli attacchi di Teheran contro Bahrain e Kuwait, definita dalla Repubblica Islamica una risposta all'aggressione statunitense. Alla conversazione tra Araghchi e il collega di Islamabad Mohammad Ishardar ha partecipato anche il capo dell'esercito pakistano Azim Munir, mediatore chiave tra Teheran e Washington. Le forze armate del Bahrain hanno intercettato e distrutto 3 missili iraniani e diversi droni diretti verso obiettivi civili, riporta Anadolu. Ancora, le forze armate israeliane in questo caso hanno emesso un ordine di evacuazione per i residenti di Sidone e altre località nel sud del Libano in vista di imminenti attacchi contro Hezbollah. Lo si legge in un comunicato dell'IDF, che esorta la popolazione delle aree interessate a spostarsi immediatamente a nord del fiume Zarani. Infine, l'ultima notizia: il centro operativo di emergenza del Ministero della Salute ha annunciato un pesante bilancio di vittime a seguito dei raid aerei israeliani avvenuti ieri nel Libano meridionale. 5 morti, 48 i feriti. Il ministero ha inoltre denunciato il bilancio di un raid aereo contro l'ospedale di Tebnine, 11 feriti tra cui un medico, 5 membri del personale sanitario, danni significativi all'edificio, lo riporta l'Orient Le Jour. Il ministero ha inoltre segnalato 2 morti tra cui un bambino e 32 feriti tra cui 4 palestinesi a Burji El Kemali, Tiro e a Ebba, 3 persone infine sono state uccise e 5 ferite tra cui una donna e un cittadino siriano.

Bruno Mars con Whiskey Roll su RNC. Veniamo all'Ucraina. Un incendio è infatti divampato in un terminal petrolifero a San Pietroburgo, siamo in Russia, in seguito a un attacco sferrato da decine di droni. A riportarlo è Ukrainska Pravda, citando il governatore della regione di Leningrado e il canale Astra. Drozdenko ha riferito intorno alle 4 che 3 droni erano stati abbattuti sopra l'oblast di Leningrado. Astra ha riferito che i residenti di San Pietroburgo avevano udito delle esplosioni e visto un incendio in città. Inoltre, secondo alcuni canali Telegram, si tratterebbe di un attacco al terminal petrolifero di San Pietroburgo. Drozdenko ha riferito intorno alle 6 che la regione era stata attaccata da 30 droni. I media russi hanno anche affermato che oltre 20 voli in partenza erano stati ritardati o cancellati all'aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo. Ukrainska Pravda sottolinea che il Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, al quale è prevista la partecipazione di rappresentanti del mondo degli affari stranieri, avrà inizio in città proprio quest'oggi, mercoledì 3 giugno. Diverse persone sono rimaste ferite negli attacchi dei droni ucraini che nella notte hanno colpito Kronstadt e San Pietroburgo nell'oblast russo di Leningrado. A riferirlo sono le stesse autorità russe, che parlano di generici attacchi a infrastrutture. Secondo i media ucraini è stato colpito il terminal petrolifero di San Pietroburgo. Kronstadt, sede di un rilevante porto, ospita invece una fabbrica di droni. L'Ucraina è grata all'Italia, apprezziamo profondamente il vostro interesse, il vostro desiderio di pace per noi e il fatto che consideriate la difesa dell'indipendenza e della libertà di Kiev come una vostra causa. Insieme raggiungeremo sicuramente questo obiettivo, ha scritto su X il presidente ucraino Zelensky, congratulandosi con l'Italia in occasione della giornata di ieri, 2 giugno, 80° anniversario della Repubblica. Mi congratulo con l'Italia, con il presidente Mattarella, con la presidente del Consiglio dei Ministri e con tutto il popolo italiano per l'80° anniversario della proclamazione della Repubblica. La libertà è una conquista che va difesa ogni giorno, ha scritto Zelensky in serata, ringraziando appunto l'Italia per il supporto. Nel corso della notte poi le forze armate ucraine hanno lanciato 354 droni contro una quindicina di regioni russe, comprese quelle di Mosca e, come già detto, San Pietroburgo. L'ha reso noto il Ministero della Difesa, aggiungendo che tutti i velivoli senza pilota sono stati intercettati a San Pietroburgo, dove oggi comincia appunto il Forum Economico Internazionale con la partecipazione di molti ospiti stranieri, compresa una delegazione ufficiale americana. Un attacco ha provocato un incendio nel terminal petrolifero. Questa notte, conferma di Zelensky, sono stati colpiti obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo. Dalla nostra frontiera statale ucraina a questo obiettivo dell'industria petrolifera russa che lavora per la guerra ci sono circa 1100 chilometri. Sono stati raggiunti anche obiettivi puramente militari nella base di Kronstadt. Così su Telegram appunto il presidente ucraino Zelensky rivendica gli attacchi con droni nella notte. Oggi a San Pietroburgo comincia appunto questo summit economico promosso da Putin, la cosiddetta Davos russa. 2 addetti dei servizi di emergenza sono morti, altri 2 sono rimasti feriti nell'attacco di un drone ucraino nella regione russa di Smolensk, lo riferisce su Max il governatore dell'oblast Vasily Anokhin. Infine, l'ultima notizia per ora: il segretario generale della NATO Mark Rutte è arrivato a Kiev per una visita sorpresa in seguito ai massicci raid aerei russi che hanno colpito la capitale, lo riferisce la compagnia ferroviaria ucraina. Questa visita è estremamente importante, come lo sono state le precedenti, perché rappresenta un gesto di solidarietà e sostegno da parte dell'Alleanza Atlantica nei confronti del nostro paese. La diplomazia ferroviaria, come sempre puntuale, si legge nel comunicato diffuso dalla compagnia ferroviaria ucraina sui suoi social media.

pochissimo sui nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming sul sito rncweb.it. 345 32 33 124 per i vostri messaggi, per l'email diretta@rncweb.it.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie, estrapolati da libri

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

La canzone di Raff dal 2001 era Infinito. Alle 11.38 i minuti su RNC, parliamo di tennis, Roland Garros delle prime volte, anche senza Jannik Sinner, il numero uno al mondo. Ma i tre italiani erano arrivati ai quarti di finale di uno slam, e ora quello che magari anni fa era visto come davvero un sogno è diventato realtà grazie a Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. C'è già un dato sicuro: almeno uno dei semifinalisti sarà azzurro e uscirà proprio dal derby tra Berrettini e Arnaldi. Matteo contro Matteo per la seconda volta nella storia, uno scontro fra italiani ai quarti di uno slam dopo Sinner Musetti allo scorso US Open. Da un lato c'è chi, Matteo Berrettini torna, meno male, tra i migliori 8 di uno slam per la prima volta dallo US Open del 2022 e vuole superare il miglior risultato di sempre a Parigi. Dall'altro lato c'è chi, Matteo Arnaldi, viene da un'impresa dopo 5 ore e mezza di partita contro Tiafo e ha raggiunto i quarti di finale giocando quanto mai nessuno prima di lui. Finora è stato sulla terra rossa parigina 17 ore e 42 minuti. Indipendentemente da come finirà il derby italiano, Berrettini può già sorridere guardando al suo ranking. Grazie ai grandi risultati ottenuti dopo Roland Garros, Berrettini tornerà in top 50, precisamente al 47esimo posto, guadagnando ben 58 posizioni. Anche Arnaldi, condizionato negli ultimi mesi da un serio problema al piede, scivolato addirittura al numero 104 del mondo, scalerà la classifica, ora virtualmente 53esimo a livello mondiale. I due si sfideranno per la prima volta sul Philippe Chatrier di Parigi, con inizio non prima delle 20:15 di questa sera. Nello stesso lato di Berrettini e Arnaldi c'è anche Flavio Cobolli. Il sogno è di avere un altro derby d'Italia, magari in semifinale, per portare un italiano quindi a giocarsi il Roland Garros 2026. Sulla strada del classe 2002 però un avversario non semplice, il numero 6 al mondo, Félix Auger-Aliassime. Per il momento i precedenti sorridono all'azzurro, che ha vinto contro il canadese per 3 volte in altrettanti incontri, però sempre su un'altra superficie più veloce, il cemento. Cobolli deve ripartire dai primi 2 set contro Svadia senza cadere negli stessi errori che hanno portato la partita al tie break del quarto set. Il quarto di finale in questo caso di Flavio Cobolli è in programma non prima delle 13:20.

La canzone dei mondiali 2026, Shakira e Burna Boy con Dai Dai, 11.45, ogni partita di tennis a Roland Garros un'emozione, gioia doppia praticamente fino alle lacrime, brividi dolci con Simone Bolelli e Andrea Vavassori che sono arrivati alla loro quarta semifinale Slam dopo Australian Open e Roland Garros 2024 e Australian Open 2025. Questa volta ai campioni degli internazionali d'Italia di Roma è servito il cuore per battere 7-6, 1-6, 7-6 la coppia Nusa Oberliner, con gli azzurri costretti ad annullare addirittura due match point nel tie break del set decisivo. Prosegue quindi il cammino della coppia italiana tra le favorite per la conquista del titolo finale, un po' perché il bolognese e il torinese si trovano particolarmente a loro agio sulla superficie, sulla terra battuta, un po' perché il titolo major è uno dei pochi che ancora mancano dalla bacheca dei due giocatori. Determinazione e fiducia dopo Roma, ora sono al massimo per raggiungere il grande obiettivo della loro stagione. Per Simone Bolelli si tratta degli ultimi anni nel tour, in più il bolognese ha da poco perso il padre Daniele, il suo primo tifoso, e ha sicuramente voglia di dedicare a suo papà un altro titolo.

Evolution insieme ai Nothing But Thieves a chiudere l'appuntamento di questo mercoledì 3 di giugno alle 11.54 in minuti in questo istante qui su RNC. Io mi fermo, ci ritroviamo domani puntuali come sempre a partire dalle 10 per una nuova mattinata in diretta. Tra pochissimo invece tutta l'informazione, le novità a cura della nostra redazione nazionale di In Blu nel GR Flash di mezzogiorno. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano. Hezbollah rivendica invece 13 attacchi contro le forze israeliane di occupazione nel sud del paese. Nota ad alte tensioni nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e quelle statunitensi. Gli Stati Uniti hanno condotto raid difensivi sull'isola di Qasem. Gli iraniani hanno reagito lanciando un missile contro un mercantile statunitense e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Il segretario generale della NATO Rutte a Kiev per una visita dopo i massicci raid aerei di Mosca che hanno colpito la capitale. Zelensky annuncia la scorsa notte colpito territorio russo, tra cui il terminale petrolifero di San Pietroburgo. Ieri un attacco di droni ucraini aveva centrato un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol in Crimea. 7 i morti. Voltiamo pagina ai riti della liturgia cristiana. Non sono un rivestimento esteriore del ministero sacramentale, un insieme di cerimonie arbitrarie, ma sono la mediazione ecclesiale attraverso cui il dono divino ci raggiunge. Lo ha sottolineato stamane Papa Leone nell'udienza generale dedicata alla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium. Gli utenti britannici del colosso statunitense Google hanno da oggi diritto a non farsi imporre l'uso parallelo di Google AI, il motore di ricerca sviluppato dall'azienda nell'ambito della tecnologia dell'intelligenza artificiale. Lo stabilisce l'autorità per la tutela della concorrenza nel Regno Unito. La misura predisposta fin da gennaio entra ora in vigore a livello mondiale. Si tratta della prima volta. Italia sugli scudi al Roland Garros oggi dopo le 13, quarto di finale tra Cobolli e Auger Aliassim. In serata il derby tricolore tra Berrettini e Arnaldi. Ieri si sono qualificati alla semifinale del doppio maschile Vavassori e Bolelli. L'Iran Calcio arriverà in Messico domani mattina a pochi giorni dal via dei mondiali 2026. La nazionale di Teheran ha annunciato lo staff partirà dalla Turchia il 6 giugno e dovrebbe arrivare in Messico domenica. I giocatori iraniani che si stanno preparando per il torneo iridato attendono ancora il visto degli Stati Uniti. È tutto per questa edizione, torniamo alle 13.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne.
6: E abitò fra noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
8: Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
9: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
10: RNC in blu.

0: finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Con la radio logicamente, ma anche con un cordiale e cordialissimo saluto che vogliamo aprire la trasmissione di oggi e augurare a tutti buon ascolto, non solamente benvenuto ma anche buon ascolto di questo programma in compagnia di Aldo. Un benvenuto veramente di cuore che vi giunga qui dalla nostra stazione di NC Radio Nichelino Blu e da questo nostro studio particolarmente attrezzato per le canzoni e le musiche di tanti anni fa. Benvenuti anche oggi e incominciamo con un brano speciale. Ted Head e la sua musica in un brano molto noto e conosciuto di strepitoso successo come Fever. E così con questo brano musicale apriamo la trasmissione di oggi. Buon ascolto.

La sua orchestra veramente in una forma molto originale, quella che abbiamo voluto ascoltare adesso. Un brano verso la fine è stato veramente molto travolgente. Noi vogliamo proseguire qui a RNC Radio Nicchiarino in Blu, dopo aver ascoltato questo famosissimo brano Fever con Ted Head e la sua musica, con una canzone italiana. Molte volte noi preferiamo le canzoni in lingua italiana, anche se qualche volta dobbiamo anche noi ricordare, perché la programmazione quotidiana RLC Radio Nicchiarino in Blu e ci porta anche di mettere qualche brano, perché no, anche in lingua inglese. Ascoltiamo di Tony Renis e Testa una bella interpretazione di grande alla chitarra solista troviamo Michelangelo La Bionda.

Chitarra solista Michelangelo La Bionda, però abbiamo potuto ascoltare insieme questa canzone, una grande cantante come Toni Rennis, come cantante e anche composizione insieme ad Arturo Testa, grande, grande, grande. E dopo la voce di Toni Rennis possiamo ascoltare e mettere in onda la voce di Dean Martin in una interpretazione di una canzone veramente molto interessante di Van E. Brooks, That's Amore, questo è amore. Dean Martin, grande attore, e anche ha cantato in italiano.

0: Una bella interpretazione questa che è andata in onda con la voce di Dean Martin dalla commedia The Caddy. That's Amore di Warren e Brooks. Ma voglio mettere in onda adesso un duo speciale come Bing Crosby e Louis Armstrong insieme dalla commedia High Society, commedia musicale. Cole Porter ha composto Now US Jazz. E beh, con due del genere più che jazz non si può avere. Bing Crosby e Louis Armstrong.
1: Dear gentle folk of Newport, maybe I should say hats and cats. I want you to lend an ear because, I want you to hear some really shimmering sharps and flats. For these cozy virtuosi, just about the greatest in the trade, are fixing to show you now precisely how, or approximately, jazz music is made. Well, you take some skins, jazz begins, and you take a bass. Man, now we're getting someplace. Take a box.

0: jazz.
1: E Hollywood comanda sempre, e ha comandato anche per questo brano, addirittura Bing Crosby e Louis Armstrong, da High Society, Now You Have Jazz. Adesso noi abbiamo avuto il jazz, ma rimaniamo ancora con una bella isola, una isola felice, una isola nel sole, Island in the Sun. La voce è quella di Harry Belafonte, un cantante veramente anche questo molto eclettico, che ha incantato in parecchie versioni, in parecchi ritmi, e la sua voce si è adatta moltissimo ad ogni brano che esegue.

Voce di Tony Cucchiara e questa interpretazione di Gioia Mia. Tony Cucchiara ha voluto interpretare questo brano. Purtroppo nella vita non si può fare tutto a telecomando, e quando ci sono anche due persone da mettere d'accordo le cose si complicano abbastanza. E noi vogliamo essere sempre tra di voi, e io tra di voi, e il brano che vogliamo ascoltare adesso di Bardotti e Aznavour. Charles Aznavour interpreta questa canzone, cantante francese che però ha interpretato anche tante canzoni in lingua italiana.

cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì. Sì, una magnifica serata.

e siamo stati tra di noi e tra di voi con questa splendida interpretazione, abbiamo potuto ascoltare Charles Aznavour e questo brano Ed io tra di voi, un brano di Bardotti e lo stesso Aznavour. Possiamo passare adesso, cari amiche ascoltatrici e ascoltatori di RNC, al 1984. Si è tenuto anche nel 1984 il Festival Bar. Farina e Casella hanno composto Quanto ti amo, hanno presentato questa canzone, il complesso, i Collage.

sembrerebbe quasi una canzone degli anni 60, invece eravamo al Festival Bar del 1984 e abbiamo potuto ascoltare Quanto ti amo dai Collage. Una canzone di Balsamo e Malgioglio la possiamo ascoltare dalla voce di Iva Zanicchi. Chi mi darà? Qui alla radio più che canzoni non possiamo darvi, però sono canzoni che ci portano al tempo passato.

Ed è stata per noi la voce di Iva Zanicchi. Chi mi darà? Io devo dare la rettifica adesso, perché la canzone che abbiamo ascoltato dei Collas, Quando ti amo, è Chi mi darà adesso, da Iva Zanicchi, non era del Festival Bar, ma era addirittura una canzone che risaliva al Festival di Sanremo del 1984. Cerchiamo di rettificare anche con Regalami un sorriso.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: Per tutti la speranza e l'italia, per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
2: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio ogni finestra è una canzone.
3: E spero di aver regalato un sorriso anche con la trasmissione di oggi e avevo capito quanta differenza ci sia stata tra le canzoni, non solamente italiane e americane, ma tra le canzoni da un decennio e l'altro. Grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori di RNC, Aldo si congeda, un cordiale saluto e a risentirci.
4: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Golfo tra bombardamenti ed annunci, scambi incrociati tra Stati Uniti e Iran, ma Trump fa sapere i negoziati evolvono, Teheran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari. In Libano nuovi raid israeliani e lanci da parte di Hezbollah. Massiccia controffensiva ucraina, colpita una raffineria russa a San Pietroburgo, il segretario della NATO Rutte a Kiev. Polemiche per le assenze alle celebrazioni del 2 giugno agitano la politica, OCSE, l'Italia penalizzata dalla crisi energetica. I disagi per i forti temporali, Lombardia, Veneto, Friuli, le regioni più colpite stamane, problemi anche a Roma e ad Arezzo. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, il golfo tra bombardamenti e annunci, scambi incrociati tra Stati Uniti e Iran, ma Trump fa sapere i negoziati vanno avanti. Massimiliano Cochi.
1: Dopo quella che è stata una notte di guerra a tutti gli effetti, Donald Trump, a sorpresa, poco fa ha annunciato la possibile svolta del negoziato con l'Iran. In un'intervista al Washington Post ha infatti dichiarato che il regime di Teheran ha accettato di non avere l'arma atomica e ha aggiunto che vorrebbe incontrare l'ayatollah Mojtaba Khamenei, che, ha spiegato, è pienamente coinvolto nel processo decisionale sulla fine della guerra, smentendo così le notizie sul suo stato di salute. Uno sviluppo inatteso, soprattutto a guardare le ultime ore. Dopo aver rilanciato l'ipotesi di un accordo, proprio Trump ieri sera aveva ordinato ai suoi caccia di colpire l'isola di Qasem. La rappresaglia iraniana è stato un lancio di missili e droni contro i paesi del Golfo, l'attacco più grave contro l'aeroporto di Kuwait City. Il terminal è stato danneggiato e una persona è rimasta uccisa. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Ed ora la massiccia controffensiva ucraina, colpita una raffineria russa a San Pietroburgo, il segretario della NATO Rutte intanto è arrivato a Kiev. Antonio Soviero.
2: A poche ore dall'inizio del forum economico, che vedrà la partecipazione per la prima volta da anni di una delegazione statunitense, gli ucraini attaccano con droni il terminal petrolifero di San Pietroburgo. Vi sarebbero diversi feriti in questo e in altri raid sul territorio russo. Uno smacco per Putin, che ha strombazzato la presenza degli americani come una vittoria in una guerra che da oltre 4 anni non riesce a vincere sul terreno. La risposta ucraina arriva dopo il massiccio attacco russo 2 notti fa con 73 missili e 656 droni, con una ventina di morti e più di 100 feriti. Nella notte un drone delle forze di Kiev ha centrato un autobus nel Donetsk. Era in viaggio da Mosca in Crimea. Il bilancio è di 7 morti e 11 feriti, mentre in Ucraina a Kherson si registra la morte di una donna di 86 anni rimasta uccisa in raid di droni del Cremlino. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Nell'udienza generale di questa mattina, dopo la catechesi incentrata sulla liturgia, Papa Leone ha espresso la sua preoccupazione per i sacerdoti in servizio nella comunità in Medio Oriente.
3: Una particolare parola desidero riservare ai sacerdoti e ai religiosi del Medio Oriente. Accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione il vostro ministero e le attese dei rispettivi paesi.
0: E veniamo alla politica italiana. L'indomani dei festeggiamenti per gli 80 anni della festa della Repubblica, con anche le notizie che riguardano l'economia e non solo. Andiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
4: Eccoci, buongiorno Ugo. Con la festa in piazza il Quirinale si sono concluse le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, ma restano le polemiche legate alla partecipazione o meno di politici alla parata dei fori imperiali. A lanciare l'accusa il presidente del Senato La Russa alle opposizioni che non avrebbero partecipato in via istituzionale, opposizioni invece che rimarcano l'assenza di un ministro di peso come Salvini. Prima dell'inizio della parata, fitto colloquio tra Meloni e Giorgetti in attesa delle decisioni di Bruxelles, che dovrebbero arrivare tra poco, sull'utilizzo di fondi per l'energia. Dovrebbe arrivare dunque il via libera alla proposta di flessibilità, ma non all'utilizzo per un eventuale taglio delle accise, ma impegnate in un programma green. Mentre dalle previsioni dell'OCSE la crescita dell'Italia resta allo 0,5%, a pesare proprio lo shock dei prezzi dell'energia su famiglie e imprese. Intanto al Senato, atteso per oggi nel pomeriggio l'approdo in aula della legge legge sul suicidio assistito, ma potrebbe tornare in commissione per nuovi emendamenti, distanze ancora incolmabili tra maggioranza anche al suo interno e opposizione da Palazzo Chigi. Augusto Cantelli, linea allo studio.
0: L'unico superstite alla strage di Amendolara, dove sono stati bruciati vivi 4 braccianti e un suo compagno, sono stati posti sotto protezione dalla Fly CGIL. Dure le parole del vicepresidente della CEI, monsignor Francesco Savino: basta silenzi e connivenze. Franco Rossi.
5: Ci davano cibo, casa, ma i soldi no. C'è una grande mafia del Pakistan. Così il bracciante afghano, sopravvissuto al rogo del minivan che ha ucciso 4 suoi compagni di lavoro ad Amendolara, in Calabria, in una stazione di benzina sulla statale 106. L'uomo che è riuscito a scappare ha riferito che 3 vittime erano afghane ed una pakistana. I 2 fermati minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farli lavorare senza compenso. Una versione che dovrà passare al vaglio degli investigatori della squadra mobile di Cosenza e dei magistrati di Castrovillari, che hanno fermato i 2 presunti responsabili accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. 2 pakistani, 2 caporali, ripresi anche dal sistema di videosorveglianza del distributore dove è avvenuta la strage. Forte la reazione del vicepresidente della CEI e vescovo di Cassano allo Ionio, monsignor Francesco Savino: basta con quella zona grigia che vede, sa e lascia fare. Franco Rossi, linea allo studio.
0: Interrogatori per la madre e il suo compagno arrestati per uccisione della bambina di 2 anni a Bordighera. Monica Di Loreto.
6: A Imperia oggi è il giorno delle domande, quelle che la giustizia dovrà rivolgere a Emanuela Iannuzzi e a Emanuela Aiello e quelle che restano sospese attorno alla storia di Beatrice, 2 anni, la bambina che non c'è più. Proprio in questi minuti sono dal giudice per gli interrogatori di garanzia, prima lui, poi la madre, entrambi accusati dei maltrattamenti che avrebbero portato alla morte della piccola. Una ricostruzione portata avanti dalla procura di Imperia, guidata da Alberto Lari, che ha smentito le prime versioni della coppia e ha parlato di un quadro di violenza brutale ricostruito grazie a chat, testimonianze e immagini trovate sul telefono dell'uomo. Secondo gli atti la procura contesta anche un tentativo di depistare i soccorsi. La bambina sarebbe stata portata altrove quando era già senza vita, mentre veniva simulata una richiesta di aiuto. Oggi i 2 indagati dovranno chiarire la loro posizione davanti al giudice. Le altre 2 bambine sono state allontanate e vivono ora in una struttura protetta, seguite da specialisti in un percorso che punta almeno a garantire sicurezza e continuità. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: Disagi per i forti temporali di ieri, Lombardia, Veneto e Friuli, le regioni più colpite. Stamani ci sono stati anche problemi in Toscana, ad Arezzo e a Roma. Marco Bergamaschi.
7: Nei prossimi giorni si attende un secondo impulso instabile con precipitazioni anche intense ancora sul nord, mentre oggi allerta arancione in alcune zone della Liguria e gialla in 14 regioni. Ora piogge temporali si spostano sul centro-sud. Stamani a Roma, sulla zona dei prati fiscali, si è abbattuto un tornado con alberi caduti e auto danneggiate. Nelle ultime ore il maltempo aveva investito il settentrione. Allagamenti lungo la tangenziale nord si erano verificati a Milano nel tratto tra Cinisello e Monza, con la circolazione in tilt. Danni nell'Odigiano, a Crescentino, nel Vercellese, il tetto della scuola elementare è stato in parte scoperchiato dopo il passaggio di un forte nucleo temporalesco, danneggiati anche diversi tetti. Danni anche a Cascina Mazza, a Zemi, in Lomellina, provincia di Pavia, dopo il passaggio del violento sistema temporalesco giunto dal Piemonte, crollati 2 grossi silos per il riso, mentre almeno 3 temporali hanno interessato Milano. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
0: Lo sport, Italia sugli scudi al Roland Garros di Parigi, tra poco quarto di finale tra Cobolli e Auger Aliassim, in serata il derby tricolore tra Berrettini e Arnaldi. Ieri, lo ricordiamo, si sono qualificati alla semifinale nel doppio maschile Vavassori e Bolelli. La nazionale di calcio dell'Iran arriverà in Messico domenica mattina, a pochi giorni dal via dei mondiali di calcio. I giocatori che si stanno preparando per il torneo iridato nel sud della Turchia sono ancora in attesa del visto ufficiale per recarsi appunto negli Stati Uniti, dove disputeranno le 3 partite della fase a gironi. E concludiamo dando uno sguardo alla borsa di Milano. Dopo il netto segno più di ieri, oggi la situazione resta invece negativa per il FTSE MIB, che a metà giornata cede lo 0,45%. Ed è tutto per questa edizione del nostro radiogiornale, che potrete riascoltare sulla app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti che ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali, l'augurio a tutti di un buon proseguimento di giornata.
8: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Porte aperte per crescere insieme. Raccontata da Pina Pilla, TSTV Benevento.
9: Da diversi anni a Roma esiste una realtà molto particolare, unica nel suo genere. Si chiama ProSpes ed è un'associazione di promozione sociale nata per dare una risposta alla crescente emergenza educativa e creare una nuova forma di interazione con i giovani. Tutto è nato grazie a Michele Di Bari, un ricercatore nel campo delle neuroscienze, ma anche educatore, che nel 2011 cominciò a pensare a come potesse aiutare i giovani nella loro crescita e cominciò a invitarli nella sua piccola casa dando loro le chiavi.
10: Sentivo che i ragazzi sono nati per fare cose grandi, ma come tutti gli eroi, l'eroe in realtà si vede in guerra e quando c'è una guerra l'eroe viene fuori. Ma i ragazzi come possono essere degli eroi nel loro quotidiano? La mia idea a un certo punto è stata quella di dire creiamo dei substrati, creiamo un substrato unico, un'esperienza dove il ragazzo si possa sperimentare un eroe e sperimentandosi eroe si sente uomo, quindi capace di costruire. E ho cominciato a prendere 2 o 3 ragazzi, che erano i ragazzi a cui ho fatto da padrino di cresima, e ho cominciato a invitarli a casa mia. E gli ho detto, venite tutte le domeniche, vediamo cosa succede, se vi va. Piano piano ho cominciato a dare le chiavi a ciascuno, perché mi sembrava bello che arrivassero senza di me anche. Cosa facciamo? Realizziamo un forno solare, e c'è un gruppo di ingegneri che sta realizzando un forno solare da portare in Africa. Abbiamo una parte della casa che è dedicata allo studio, oppure facciamo arrampicata, o facciamo arrampicata con non vedenti, oppure organizziamo partite di calcetto, oppure facciamo anche incontri per i genitori, perché nell'accompagnamento di un ragazzo occorre anche in qualche modo coinvolgere tutto l'ambiente dove lui si trova. So che ho degli strumenti che li ho messi a punto, ho studiato anche all'università per seguire ragazzi, quindi non mi sto improvvisando in quello che faccio. Questi strumenti sono a disposizione di qualsiasi ragazzo abbia il desiderio di bussare a questa porta, alla porta della fucina, e sa che io ci abito, e è l'unica sede forse dove in genere ci si abita, e questo mi diverte, e quindi ogni ragazzo che bussa a questa porta sa che trova qualcuno che lo può amare e qualcuno che ha degli strumenti.
9: Si è passati poi a una casa più grande e i ragazzi negli anni si sono moltiplicati, così come le copie delle chiavi, perché in ProSpes si sentono accolti, amati e sostenuti nei loro sogni. Dare le chiavi, per tutti quelli di ProSpes, significa dare all'altro una nuova casa. Ed è proprio questo il senso di tutto ciò che qui si fa e la spinta di tanti a restare in questa grande famiglia. Come è successo per Claudio, Andrea, Nicolò, Claudia e tanti altri che quando hanno incontrato ProSpes erano degli adolescenti con i loro problemi e che oggi sono diventati un punto di riferimento per altri ragazzi, mossi da quel prendersi cura che hanno potuto sperimentare sulla loro pelle, come ci raccontano Claudia e Andrea.
11: Nel corso degli anni ProSpes per me ha avuto un valore sia dal punto di vista personale che professionale. Dal punto di vista personale sicuramente quello che posso dire è che questo cambiamento trasformativo in me si è espresso poi nel diventare profondamente me stessa. Inizialmente ecco con Michele ci guardavamo e ci chiedevamo che cosa potevo fare io per gli altri avendo ricevuto tanto e ci siamo confrontati sulle idee diverse che avevamo io di me e lui di me. E in questo senso per me Michele è stato il mio adulto di riferimento, no? Alcuni ragazzi non hanno necessariamente Michele come riferimento, però ecco in questo rapporto in cui per me Michele era l'adulto e io una ragazza in crescita ho potuto sperimentare anche uno sguardo diverso su di me.
12: Per me questa è stata una totale rivoluzione e tuttora me la porto dentro proprio come delle radici. Poi piano piano insomma ho fatto i miei studi, sono diventato psicologo. Ho proposto anche io delle cose un po' più personali, che mettessero insieme un po' lo spirito di Spes con quello che io intanto avevo imparato a fare. E quindi sono nati 2 laboratori, uno è finito da poco, che è sulle relazioni affettive, sentimentali, e è anche difficile da raccontare, cioè, l'ultimo giorno mi stavo quasi commuovendo perché le persone erano molto contente, insomma, hanno detto che si sono riuscite ad aprire, a trovare comunque un ascolto reciproco non solo in me ma anche negli altri compagni, quindi sento comunque la potenza del gruppo e di poter creare un clima in cui le persone possano esprimersi.
9: Imparare ad amare e sentirsi amati sono i concetti su cui si basa l'anima e il cuore di Prospess e di tutti coloro che ne fanno parte.
13: In blu. RNC in blu.
14: RNC Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it. One ticket, please.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC. In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Ancora scambi di colpi incrociati fra Stati Uniti e Iran. Intanto Trump in un'intervista televisiva dichiara: Teheran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari.
1: Dopo quella che è stata una notte di guerra a tutti gli effetti, Donald Trump, a sorpresa, poco fa ha annunciato la possibile svolta del negoziato con l'Iran. In un'intervista al Washington Post ha infatti dichiarato che il regime di Teheran ha accettato di non avere l'arma atomica e ha aggiunto che vorrebbe incontrare l'ayatollah Mojtaba Khamenei, che, ha spiegato, è pienamente coinvolto nel processo decisionale sulla fine della guerra, smentendo così le notizie sul suo stato di salute. Uno sviluppo inatteso, soprattutto a guardare le ultime ore. Dopo aver rilanciato l'ipotesi di un accordo, proprio Trump ieri sera aveva ordinato ai suoi caccia di colpire l'isola di Qasem. La rappresaglia iraniana è stato un lancio di missili e droni contro i paesi del Golfo, l'attacco più grave contro l'aeroporto di Kuwait City. Il terminal è stato danneggiato e una persona è rimasta uccisa. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: La Russia sta lanciando attacchi sistematici di rappresaglia contro l'Ucraina in risposta ai lanci di droni che nelle scorse ore hanno colpito, tra gli altri, il terminale petrolifero di San Pietroburgo, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov. A Kharkiv due persone sono morte. Il segretario generale della NATO Rutte oggi è in visita a Kiev. Continuano le indagini alla ricerca dei responsabili del brutale omicidio dei quattro braccianti agricoli ad Amendolara, nel Cosentino, trovati carbonizzati in un minivan sulla statale Ionica. Da quanto emerge, i quattro sarebbero stati bruciati vivi perché avrebbero chiesto un regolare contratto di lavoro. Fermati due sospettati, due cittadini pakistani. Sullo sfondo il caporalato e la criminalità organizzata. Emanuele Iannuzzi, 42 anni, arrestato con l'accusa di maltrattamenti che hanno causato la morte della piccola Beatrice di 2 anni, è stato interrogato stamani dal GIP di Imperia in sede di convalida dell'arresto. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. In Gran Bretagna il premier laburista Keir Starmer ha bollato come vergognose le violenze che ieri sera, da parte dell'estrema destra contro la polizia di Southampton, hanno ferito 11 agenti. In seguito alla vicenda di Harry Novak, 18enne accoltellato a morte a dicembre scorso in una strada della città inglese da un 23enne britannico di radici indiane, che aveva inizialmente detto di essere rimasto vittima di un'inesistente aggressione razzista. C'è un primo indagato nell'indagine avviata dalla Procura di Roma sull'episodio della fuga di circa 30 cavalli durante le prove della parata del 2 giugno. Si tratta dell'agente di polizia municipale che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali. Nei suoi confronti il PM di Piazzale Clodio contestano le lesioni colpose da accensione ed esplosioni pericolose aggravate. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Russia sta lanciando attacchi sistematici di rappresaglia contro l'Ucraina in risposta ai lanci di droni che nelle scorse ore hanno colpito tra gli altri il terminale petrolifero di San Pietroburgo.
2: A poche ore dall'inizio del forum economico che vedrà la partecipazione per la prima volta da anni di una delegazione statunitense, gli ucraini attaccano con droni il terminal petrolifero di San Pietroburgo. Vi sarebbero diversi feriti in questo e in altri raid sul territorio russo. Uno smacco per Putin, che ha strombazzato la presenza degli americani come una vittoria in una guerra che da oltre 4 anni non riesce a vincere sul terreno. La risposta ucraina arriva dopo il massiccio attacco russo 2 notti fa con 73 missili e 656 droni, con una ventina di morti e più di 100 feriti. Nella notte un drone delle forze di Kiev ha centrato un autobus nel Donetsk. Era in viaggio da Mosca in Crimea. Il bilancio è di 7 morti e 11 feriti, mentre in Ucraina a Kherson si registra la morte di una donna di 86 anni rimasta uccisa in raid di droni del Cremlino. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ed è ancora alta la tensione nel Golfo, con attacchi incrociati fra Iran e Stati Uniti. Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari, ha riferito il presidente americano Trump in un'intervista al Washington Post. I Pasdaran replicano: Trump mente, scambio di messaggi sospeso. L'Unione Europea dà il via libera a deroghe al patto di stabilità per affrontare le sfide della crisi energetica, lo annuncia il commissario europeo Dombrovskis, che spiega limiti fino allo 0,3% del PIL all'anno per 3 anni, con un limite cumulato dello 0,6. Presumo che l'Italia vorrà usare la flessibilità, ha aggiunto Dombrovskis. La clausola non ha obblighi per la difesa e non prevede tagli alle accise. Convalidato il fermo e disposta la custodia cautelare in carcere per Ulas Demir, il manager della sede italiana del colosso statunitense Cadel Construction, al centro di un'indagine della Procura di Milano sullo sfruttamento dei lavoratori impiegati per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Il manager è stato bloccato domenica scorsa all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava cercando di lasciare l'Italia e rientrare a Istanbul. Una banale lite per i rifiuti si è trasformata in una tragedia. A Roma, fra Primavalle e Casal di Marmo, un uomo di 57 anni è stato ucciso con una coltellata davanti alla compagna. Per il delitto è stato fermato un 18enne di origine colombiana vicino di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata ancora una volta per il conferimento della spazzatura. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: Roberto.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
0: La tua radio.
5: La tua radio.
4: La tua radio.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: E quella volta tu sei andata sola con un biglietto, ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di...

0: cadiamo giù.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con L'Ambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con L'Ambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mito. La Trump afferma che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari nell'ambito dei negoziati per mettere fine alla guerra. In un'intervista a un emittente, il presidente americano si dice convinto che la guida suprema Mojadeh Khamenei sia assolutamente coinvolto nelle trattative e non esclude un incontro. E conferma poi la sfuriata contro Netanyahu. La tensione però nel Golfo resta alta, scambi di colpi fra Iran e Stati Uniti nella notte. E proseguono i raid israeliani contro obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano. A Washington intanto ha preso il via un nuovo round di negoziati diretti fra Israele e Libano, lo riporta l'emittente libanese Al Jadid. Presente anche l'ambasciatore americano a Beirut, Michael Issa. L'unico superstite alla strage di Amendolara, dove sono stati bruciati vivi 4 braccianti e un suo compagno, sono stati posti sotto protezione della FLAI CGIL. Dure le parole del vicepresidente della CEI, monsignor Francesco Savino. Basta silenzi e connivenze.
2: Ci davano cibo, casa, ma i soldi no. C'è una grande mafia del Pakistan. Così il bracciante afghano sopravvissuto al rogo del minivan che ha ucciso 4 suoi compagni di lavoro ad Amendolara in Calabria, in una stazione di benzina sulla statale 106. L'uomo che è riuscito a scappare ha riferito che 3 vittime erano afghane ed una pakistana. I 2 fermati minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farli lavorare senza compenso. Una versione che dovrà passare al vaglio degli investigatori della squadra mobile di Cosenza e dei magistrati di Castrovillari, che hanno fermato i 2 presunti responsabili accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. 2 pakistani, 2 caporali, ripresi anche dal sistema di videosorveglianza del distributore dove è avvenuta la strage. Forte la reazione del vicepresidente della CEI e vescovo di Cassano allo Ionio, monsignor Francesco Savino. Basta con quella zona grigia che vede, sa e lascia fare. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Via libera ufficiale dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Bruxelles propone una flessione fiscale limitata estendendo l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, annuncia Dombrovskis, che conferma la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno con un limite accumulato dello 0,6% nell'arco dei 3 anni. Le risorse potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sull'energia rinnovabili, non per i tagli alle accise. È finito fuori strada, lungo la superstrada che collega Biella a Vigliano, l'onorevole Emanuele Pozzolo. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio. Pozzolo era solo all'interno del veicolo, è uscito in modo autonomo e non ha riportato gravi ferite. È stato sottoposto all'etilometro che, secondo quanto si è appreso, ha rilevato un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC 107.4.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
4: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: che ti ricorderai.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it. C'è una

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Trump afferma che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari nell'ambito dei negoziati per mettere fine alla guerra. Lo dice in un'intervista a un'emittente americana. Trump si dice convinto che la guida suprema Khamenei sia assolutamente coinvolto nelle trattative e non esclude di incontrarlo. E conferma la sfuriata contro Netanyahu. La tensione intanto nel Golfo resta comunque alta. Scambi di colpi fra Iran e Stati Uniti nella notte. La Russia sta lanciando attacchi sistematici di rappresaglia contro l'Ucraina in risposta ai lanci di droni che nelle scorse ore hanno colpito tra gli altri il terminale petrolifero di San Pietroburgo. A Kharkiv due persone sono morte. Il segretario generale della NATO Rutte oggi è in visita a Kiev. Si accende alla Camera dei Comuni di Londra lo scontro fra il primo ministro britannico Starmer e il leader di Reform UK Farage sul caso di Harry Novak, il 18enne accoltellato a morte da un ragazzo di origine indiana a Southampton.
2: Ad accendere lo scontro politico è la vicenda di Harry Novak, studente 18enne accoltellato a morte lo scorso dicembre da un 23enne di origini indiane. L'aggressore aveva inizialmente convinto la polizia intervenuta sul posto di essere lui la vittima di un'aggressione per di più a sfondo razzista. In un video diffuso nelle scorse ore si vedono gli agenti bloccare Novak fino ad impedirgli di respirare mentre il ragazzo grida «Sono stato accoltellato» senza però essere creduto. L'indignazione dell'opinione pubblica è scattata immediatamente. Immediatamente migliaia di persone si sono riversate per le strade in protesta contro la polizia, con scontri in cui sono rimasti feriti 11 agenti. Violenze che il premier Starmer ha definito vergognose e ingiustificabili, mentre Nigel Farage ha parlato di razzismo contro i bianchi ed evocato lo slogan White Lives Matter in contrapposizione al Black Lives Matter, divenuto simbolo delle proteste seguite alla morte di George Floyd negli Stati Uniti. Raffaella Frullone, in linea allo studio.
1: È stato un episodio di gravità inaudita sia per l'oggettività quattro morti che per le modalità, a dirlo il procuratore della Repubblica di Castrovillari D'Alessio, sulla strage dei braccianti bruciati vivi ad Amendolara. L'episodio è stato ricostruito in maniera compiuta, aggiunge il magistrato, spiegando che gli indagini ci hanno consentito di raccogliere con tutte le cautele del caso gli indizi di reato. Due pakistani sono in stato di fermo, sospettati di aver preso parte alla strage. Una banale lite per i rifiuti si è trasformata in un omicidio. A Roma, fra Primavalle e Casal di Marmo, un uomo di 57 anni è stato ucciso con una coltellata davanti alla compagna. Per il delitto è stato fermato un 18enne di origine colombiana vicino di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata appunto per il conferimento della spazzatura. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: In Blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC presenta Vivi davvero. Madre Teresa, la forza dell'amore, dall'omonimo libro pubblicato dalle Edizioni Paoline.
1: La vita è promessa. Adempila.
2: Lo scrittore Georges Dutil ha scritto: lo scopo della mia vita è di realizzare il sogno che Dio ha concepito sulla mia culla. Non soltanto i tuoi genitori o i tuoi insegnanti hanno delle attese su di te, ma Dio stesso ha voluto aver bisogno del tuo impegno, delle tue capacità per rendere l'ambiente in cui vivi più armonioso. Alla fine della tua esistenza non ti sarà chiesto perché non sei diventato un eroe, un condottiero o un primo ministro, ma perché non sei diventato te stesso. Ascoltiamo un consiglio di Madre Teresa.
1: Vedo spesso tanti giovani e sempre mi viene da ripetere: voi siete il futuro della vita delle nostre famiglie. Voi siete il futuro della gioia di vivere. Voi siete il futuro, la possibilità di fare della vostra vita un qualcosa di bello davanti a Dio, un puro amore. Non impoverite questo amore, non distruggetelo, conservatelo puro, conservate puro il vostro cuore. I talenti che Dio vi ha dato non sono vostri, vi sono stati dati perché li usiate per la gloria di Dio. Usate tutto ciò che è in voi per il buon maestro. Voi state lavorando o studiando per Gesù. Potete essere esausti per il lavoro o lo studio. Potete perfino essere stremati di forze. Ma se i vostri atti non sono intessuti di amore, sono inutili.
2: Dal discorso del generale MacArthur ai cadetti di West Point nel 1945. La giovinezza non è un periodo della vita. È uno stato dello spirito che consiste in una certa forma della volontà, in una qualità dell'immaginazione, in un'intensità emotiva, nel prevalere del coraggio sulla timidezza, del gusto dell'avventura sull'amore per le comodità. Non si invecchia per il semplice fatto di aver vissuto un certo numero di anni, ma solo quando si è abbandonato il proprio ideale. Gli anni raggrinziscono la pelle, la rinuncia all'entusiasmo raggrinzisce l'anima. La noia, le preoccupazioni, le incertezze, i timori, i dispiaceri sono nemici che lentamente ci fanno piegare verso la terra e diventare polvere prima della morte. Voi siete giovani come la vostra fede, vecchi come la vostra incertezza, giovani come la vostra fiducia in voi stessi, vecchi come il vostro timore, giovani come la vostra speranza, vecchi

0: possa Iddio aver pietà della vostra anima. Ascoltiamo una testimonianza di Madre Teresa.
1: Un giorno, un responsabile di una grande società venne da me per offrire un edificio a Bombay e mi chiese: come gestisce il suo budget? Risposi: chi l'ha mandata? A lui replicò: nessuno. Ho sentito un impulso dentro di me. Allora io gli dissi: altra gente come lei viene e dice la stessa cosa. È evidente che Dio ha inviato lei e gli altri, e tutti provvedete i mezzi materiali di cui abbiamo bisogno per il nostro lavoro. La grazia di Dio ha mosso lei. Lei è il mio budget. Dio vede i nostri bisogni e provvede.
0: Preghiamo con Madre Teresa.
1: Prendici per mano, Signore Gesù, in questo nostro tempo, perché abbiamo bisogno del tuo aiuto. Facci comprendere che il mondo non è da combattere, ma la famiglia in cui abitare. Aiutaci a pensare non solo ai nostri piccoli problemi, ma alle sofferenze di molti fratelli. Ricordaci che la nostra missione è di rivelare a tutti che tu sei padre di tutti. Donaci le forze dello spirito per portare a tutti il tuo amore. Prendici per mano, Signore Gesù.
0: Dal libro della Sapienza. Non rincorrete la morte, abbandonando la strada che porta alla vita. Non distruggetevi con le vostre mani. Ricordate, Dio non ha creato la morte e non vuole la morte degli uomini. Ha creato le cose perché esistano. Le forze presenti nel mondo sono per la vita e non hanno in sé nessun germe di distruzione. Sulla terra non sarà della morte l'ultima parola. E chi fa quel che piace a Dio vive per sempre. I cattivi, invece, aprono alla morte la porta di casa, la chiamano, la invitano a venire, la credono amica e fanno un patto con lei. Dio ha creato l'uomo perché fosse immortale e lo ha fatto a immagine del suo essere divino. Ascoltiamo un suggerimento di Madre Teresa.
1: Cerca di conoscere la parola di Dio. Ama la parola. Vivi la parola. Proclama la parola. Dio non pretende da te che tu abbia successo. Esige solo che tu sia fedele alla sua parola.

0: La vita è tristezza. Superala.
1: Accendi il televisore e vedi qualcuno che va in estasi per una merendina. Poi vedi una famiglia serenamente unita attorno ad un bel piatto di pasta asciutta. E un signore che esce dal bagno felice perché ha usato un certo tipo di bagnoschiuma. Arrivi così a pensare che se al mondo tutti sono tanto felici per cose da poco, tu dovresti essere sempre al settimo cielo. E invece la realtà non è questa. La vita è anche fatica. Ogni essere umano attraversa e deve attraversare per crescere stati di sofferenza, perfino momenti di disperazione. È necessaria l'infelicità per capire la gioia, il dubbio per capire la verità, la morte per comprendere la vita. Perciò affronta e abbraccia la tristezza quando viene. Piangi se devi piangere. Batti i pugni, arrabbiati se hai un buon motivo per farlo. E poi dai un calcio alla tristezza, facendo tesoro degli insegnamenti che ti ha dato. Ascoltiamo un consiglio di Madre Teresa.
2: Il più grande dono che Dio ti può fare è darti la

0: forza di accettare qualsiasi cosa egli ti mandi e la volontà di restituirgli qualsiasi cosa egli ti chieda. Quando la sofferenza si avvicina a te, accettala con un sorriso. Successo o insuccesso non hanno nessun senso agli occhi di Dio, purché tu faccia quello che Lui ti chiede e come te lo chiede. Cristo continua a cercare chi gli offra conforto. Cristo ha sete della gentilezza che mendica da te. Cristo è spogliato della lealtà che attende da te.
1: Leo Buscaglia ha scritto: «Mi piace pensare che il giorno della vostra nascita avete ricevuto in regalo il mondo. Una scatola magnifica, legata con nastri incredibili. E certuni non si prendono neppure il disturbo di sciogliere i nastri, e tantomeno di aprire la scatola. E quando aprono la scatola, si aspettano di vedere soltanto bellezza e meraviglie ed estasi. Si stupiscono nel vedere che la vita è anche sofferenza e disperazione. È solitudine e confusione. Tutto questo fa parte della vita. Non so come la pensiate voi, ma io non voglio che la vita mi passi accanto. Voglio conoscere tutto quello che c'è nella scatola. Questa scatoletta si chiama sofferenza. Bene, anche questa è mia. E l'aprirò e farò l'esperienza della sofferenza. E questa scatoletta si chiama solitudine. E sapete che cosa succede quando apro la scatola con la scritta solitudine? Faccio l'esperienza della solitudine. E quando voi mi dite «mi sento così solo», io posso capire un po' la vostra solitudine. E allora possiamo sentirci vicini e tenerci per mano. Non so quando è stata l'ultima volta che qualcuno vi ha detto questo, ma voglio sottolinearlo. Voi siete un miracolo. Ascoltiamo una testimonianza di Madre Teresa.
0: Il mio alter ego si chiama Jacqueline de Decker, una belga con un grave problema alla spina dorsale. In un periodo particolarmente difficile per me, quella signora, che stava per sottoporsi al 18° intervento chirurgico, mi scrisse: «Sono certa che passerai un periodo faticoso e che avrai da camminare, lavorare e parlare molto. Lo so, perché mi fa molto male la spina dorsale». Lei, dietro di me, con le sue preghiere e la sua sofferenza offerta al Signore, mi dava tutta la forza e il coraggio per affrontare le difficoltà. Come mio alter ego, svolgeva la parte più difficile del lavoro per me.
1: Secondo un'indagine svolta recentemente dagli specialisti dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria, la depressione colpisce il 18% degli italiani. Le categorie che più soffrono di depressione sono le casalinghe e gli impiegati. La malattia pare avere tre madri: la solitudine, perché si può essere soli anche in mezzo alla folla; la competizione, che non ammette sconfitte e perdite; il rifiuto della depressione fisiologica, come quella legata ad un lutto o a un mal d'amore. Preghiamo con Madre Teresa.
0: Oh Dio, tu che conosci il momento della morte, benedici le vite di questi tuoi figli e preserva la loro vita. Distogli dal profondo della loro depressione il pensiero dell'autodistruzione e infondi in loro il tuo santo soffio vitale. Svela a tutti loro le gioie che hai preparato per la loro vita e dona loro speranza e fiducia nel tuo amore e nella tua misericordia.
1: Dal libro del Coelet. Insegna più la sofferenza che l'allegria, perché vedere un volto triste fa riflettere. Quando le cose vanno bene, sta allegro. Se qualche cosa ti va male, rifletti. Ricorda che tutto viene da Dio. Di fatto, non possiamo sapere quale sarà il nostro futuro. Ascoltiamo un suggerimento di Madre Teresa.
0: Abbi fede nella tenerezza dell'amore di Dio. Egli afferma nella Bibbia: l'acqua della tentazione non ti sommergerà, il fuoco del peccato non ti brucerà. Io ti voglio bene. Ricordati che proprio nel momento in cui più soffri, i suoi occhi sono su di te.
2: RNC ha presentato Vivi davvero, Madre Teresa, la forza dell'amore, dall'omonimo libro pubblicato dalle Edizioni Paoline.
3: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
4: RNC, 107.4.
5: La tua radio.
6: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi i titoli del notiziario. Trump è ottimista sui colloqui con l'Iran e si dice pronto a incontrare Khamenei, ma i combattimenti non si fermano. Un episodio di gravità inaudita, così il procuratore di Castrovilla ridefinisce la strage dei quattro braccianti agricoli ad Amendolara. L'Unione Europea apre la flessibilità sul patto di stabilità a seguito della crisi dell'energia, nessun ritocco però è alle accise. Pace, disarmo, migrazioni, fra i temi al centro del prossimo viaggio di Papa Leone dal 6 al 12 giugno in Spagna e alle Canarie. Buonasera da Antonella Mitola. Si susseguono senza sosta annunci e smentite sui fronti aperti in Medio Oriente. Trump è ottimista sui colloqui con l'Iran e si dice pronto a incontrare Khamenei. Colloquio a Washington fra Israele e Libano, ma i combattimenti non si fermano. Sentiamo Pierachille Dolfini.
2: Il presidente americano Trump torna a parlare di negoziati con l'Iran. Stanno evolvendo rapidamente e Teheran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, ha annunciato l'inquilino della Casa Bianca in un'intervista nella quale si dice convinto che con la guida suprema iraniana Khamenei prima o poi ci incontreremo. Ma resta alta la tensione, specie dopo la notte di scontri. Un missile ha colpito una nave che voleva aggirare il blocco di Hormuz, mentre l'Iran ha attaccato Kuwait e Bahrain. Combattimenti anche sul fronte libanese con Hezbollah, che ha rivendicato 13 attacchi contro le forze israeliane, e nuovi raid di Tel Aviv su Beirut che hanno causato almeno 10 morti. Raid ordinati da Netanyahu, strigliato in una telefonata proprio da Trump, che ha definito il premier israeliano un pazzo per i suoi continui scontri con il Libano, salvo poi concludere: abbiamo lavorato molto bene insieme, Bibi, mi piace molto. In questo quadro, delegazioni negoziali israeliane e libanesi sono arrivate al Dipartimento di Stato americano a Washington per un nuovo ciclo di colloqui diretti. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: Incoraggianti per il Parlamento europeo i progressi verso l'adesione dell'Unione da parte dell'Ucraina, che intanto arriva a colpire in profondità la Russia. Centrato anche un autobus di linea nel Donbass controllato da Mosca. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
3: L'intero consiglio della NATO, sorpresa, è a Kiev, che è arrivato a colpire San Pietroburgo poco prima dell'apertura nella città sul Mar Baltico del Forum Economico Internazionale. La Davos russa, come definita, conta la presenza di grandi aziende e delegazioni di numerosi paesi, compresi dopo anni di assenza gli Stati Uniti. Nella notte droni ucraini hanno centrato una raffineria di petrolio e una base navale. L'operazione militare speciale continua per prevenire attacchi di questo tipo, risponde il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Esulta invece sui social volo di Mirza Zelensky per la precisazione a lungo raggio che ha colpito, scrive il presidente ucraino, obiettivi puramente militari. Erano tutti civili, invece, le vittime a bordo dell'autobus di linea in viaggio verso la Crimea controllata da Mosca. Il mezzo è stato centrato in pieno questa mattina da un drone a Donetsk, nel Donbass, terra dell'Ucraina orientale, anch'essa sotto controllo della Russia, che condanna quello che definisce un attacco terroristico e promette una punizione inevitabile. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: E ora torniamo in Italia. Un episodio di gravità inaudita, così il procuratore di Castrovilla ridefinisce la strage dei quattro braccianti agricoli di Amendolara. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
4: È stato un episodio di gravità inaudita, ha detto il procuratore della Repubblica di Castrovillari Alessandro D'Alessio, commentando la strage dei quattro braccianti uccisi in una pompa di benzina da Amendolara in Calabria. L'episodio è stato ricostruito in maniera compiuta in pochissime ore, quasi un arresto in flagranza, ha aggiunto il procuratore. Infatti ieri sono stati fermati due cittadini pakistani con l'accusa di omicidio plurimo, a incastrarli filmati dai distributori in cui è stata ritrovata l'auto in fiamme. Le telecamere hanno ripreso non solo i loro volti, ma anche tutto l'accaduto, compresi i loro movimenti per bloccare le portiere dall'esterno. I quattro braccianti uccisi sono un pakistano e tre afghani. Gli investigatori sono riusciti a identificarli grazie ai documenti trovati nell'appartamento in cui vivevano a Villa Piana, insieme all'afgano Mohamed Taya Lamar, unico sopravvissuto alla strage. I due caporali sottoposti a fermo invece sono i pakistani Safer Ahmed e Ali Raza, ma di certo in terra di 'Ndrangheta, dove tutto è controllato, due pakistani da soli non creano un clan. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Interrogatori di garanzia in carcere per la mamma della piccola Beatrice di 2 anni morta a seguito dei maltrattamenti e del compagno della donna. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sentiamo Cesare Cavoni.
5: Non sono stata io, Emanuela Aiello, la madre della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera lo scorso 9 febbraio, ha risposto negando ogni accusa alle domande del GIP Massimiliano Botti, che oggi ha condotto l'interrogatorio di garanzia nei confronti della donna e del compagno Emanuele Iannuzzi, che si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. Entrambi sono in carcere. La donna ha escluso di avere picchiato le figlie e avrebbe scaricato le responsabilità sul compagno Iannuzzi, a dire che la donna non sarebbe stata violenta nei confronti delle figlie sarebbe stato Maurizio Rao, padre delle bambine. Ad accusare la madre, tuttavia, come emerge dall'ordinanza di custodia cautelare, sarebbero le altre 2 figlie di 9 e 7 anni sentite in modalità protetta dalla PM Veronica Meglio insieme ad una psicologa. Cesare Cavoni, linea allo studio.
1: L'Unione Europea ha accolto la richiesta di flessibilità del governo italiano e di quello spagnolo per le conseguenze derivanti dalla crisi energetica. Ci aggiorna in diretta Augusto Cantelmi, buonasera.
6: Buonasera Antonella, via libera dalla Commissione Europea al meccanismo che accorda agli Stati una limitata flessibilità di bilancio per le spese legate alla transizione energetica all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Un risultato non scontato per l'Italia, anche se risponde solo parzialmente alle richieste di Roma. Lo spazio fiscale, circa 14 miliardi in 2 anni, viene accordato per accelerare la transizione verde e per raggiungere l'indipendenza dalle fonti fossili. Si dice soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti per un risultato impensabile soltanto qualche mese fa. Nel momento in cui verranno precisati i limiti di utilizzo, aggiunge, arriveranno le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Critiche invece le opposizioni, che mettono in risalto i limiti dell'apertura di Bruxelles e parlano di sconfitta del governo. Resta anche la limitazione sull'utilizzo delle risorse che l'Unione ha concesso attraverso la flessibilità per il taglio delle accise. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Convalidato il fermo e disposta la custodia cautelare in carcere per Ulas Demir, il manager della sede italiana del colosso statunitense Cadel Construction, al centro di un'indagine dei PM milanese dell'Ispettorato del Lavoro sullo sfruttamento dei lavoratori impiegati per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Il manager è stato bloccato domenica scorsa all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava cercando di lasciare l'Italia e rientrare a Istanbul. Per questo mese di giugno si annuncia una raffica di scioperi. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
7: Un mese caldo, ma non solo dal punto di vista climatico. Giugno si presenta con molteplici scioperi. Si parte l'8 giugno con il trasporto pubblico locale di diverse città. Dall'8 al 12 giugno tocca invece alle camere penali. I legali si asterranno dalle udienze e ci sarà una manifestazione nazionale a Perugia. Il motivo è quanto accaduto nel carcere umbro di Capanne, dove sarebbero stati intercettati dai magistrati per circa 6 mesi i colloqui tra detenuti e avvocati. Astensione dal lavoro il 9 giugno dei lavoratori interessati agli appalti ferroviari, mentre il 10 e 11 giugno incroceranno le braccia alcune sigle sindacali del trasporto marittimo. CGIL, CISL, UIL e CONFSAL hanno proclamato uno sciopero nazionale di 8 ore nel settore trasporti l'11 giugno. Il giorno dopo, venerdì 12 giugno, toccherà al personale dei corpi e servizi di polizia locale. Si riparte il 13 giugno con il settore aereo e il 15 giugno con i dipendenti delle farmacie. Difficoltà potrebbero esserci poi nel comparto scuola con lo sciopero degli scrutini dell'Unione Sindacale di base. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Una banale lite per i rifiuti si è trasformato in un omicidio a Roma. Fra Primavalle e Casal di Marmo, un uomo di 57 anni è stato ucciso con una coltellata davanti alla compagna. Per il delitto è stato fermato un 18enne di origine colombiana, vicino di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata per il conferimento appunto della spazzatura. Ondata di maltempo dopo i nubifragi di ieri al nord, ora il maltempo si è spostato al centro-sud. Tromba d'aria a Roma. Sentiamo Pierluigi Vito.
8: Una violenta tromba d'aria ha travolto questa mattina a Roma i quartieri di Prati Fiscali, Concadoro e Tufello. Fortunatamente non si registrano feriti gravi, ma i danni sono ingenti. Si contano una 50ina di alberi abbattuti dal vento che hanno colpito auto in sosta, infrastrutture pubbliche e proprietà private. Inevitabile il caos nella circolazione, ormai tornata alla normalità. Conta dei danni anche nel nord Italia dopo il maltempo delle ultime 24 ore. 2 silos sono caduti su una cascina in provincia di Pavia. Una scuola e altre abitazioni hanno visto pezzi di tetto volare via a Crescentino, nel Vercellese. circa 400 gli interventi dei vigili del fuoco solo in provincia di Bologna. L'ondata di maltempo si è ormai spostata nel centro-sud, ma nei prossimi giorni è atteso l'arrivo di una nuova instabilità con precipitazioni, soprattutto sulle regioni settentrionali, anche intense e localmente a carattere di nubifragio. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: E ora torniamo all'estero. Si accende la Camera dei Comuni di Londra, lo scontro fra il primo ministro britannico Keir Starmer e il leader di Reform UK Farage sul caso di Harry Novak, il 18enne accoltellato a morte da un Sikh a Southampton. Sentiamo Raffaella Frullone.
9: Ad accendere lo scontro politico è la vicenda di Harry Novak, studente 18enne accoltellato a morte lo scorso dicembre da un 23enne di origini indiane. L'aggressore aveva inizialmente convinto la polizia intervenuta sul posto di essere lui la vittima di un'aggressione per di più a sfondo razzista. In un video diffuso nelle scorse ore si vedono gli agenti bloccare Novak fino ad impedirgli di respirare mentre il ragazzo grida «Sono stato accoltellato», senza però essere creduto. L'indignazione dell'opinione pubblica è scattata immediatamente. Migliaia di persone si sono riversate per le strade in protesta contro la polizia, con scontri in cui sono rimasti feriti 11 agenti. Violenze che il premier Starmer ha definito vergognose e ingiustificabili, mentre Nigel Farage ha parlato di razzismo contro i bianchi ed evocato lo slogan White Lives Matter in contrapposizione al Black Lives Matter, divenuto simbolo delle proteste seguite alla morte di George Floyd negli Stati Uniti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: C'è un primo indagato nell'indagine avviata dalla Procura di Roma sull'episodio della fuga di circa 30 cavalli durante le prove della parata del 2 giugno. Si tratta dell'agente di polizia municipale che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali nei suoi confronti. I magistrati contestano l'accusa di lesioni colpose ed esplosioni pericolose aggravate. Pace, disarmo, migrazioni fra i temi al centro del viaggio di Papa Leone dal 6 al 12 giugno in Spagna e alle Isole Canarie. Sentiamo Paolo Fucili.
10: 15 anni ad aspettare un Papa son tanti per la Spagna dopo Benedetto XVI nel 2011. Ora ci pensa Leone a far cessare la lunga attesa. Madrid, Barcellona, Isole Canarie è l'itinerario del suo quarto volo fuori d'Italia. Partenza sabato 6 giugno e ritorno il 12. Un viaggio sovraccarico di attese, il primo in un grande paese dall'identità segnata in profondità dal cristianesimo, che da qui per di più mise radici in tante altre terre. L'agenda, fitta di eventi, offre spunti per trattare un ampio ventaglio di temi. La messa del Corpus Domini a Madrid, la visita al Parlamento spagnolo, l'inaugurazione della torre più alta della celeberrima Sagrada Famiglia di Barcellona, infine la tappa alle Canarie, approdo di una delle più letali rotte migratorie dall'Africa, 3.000 morti solo lo scorso anno. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che chiude in ribasso dell'1%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso in regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

Yeah.

Benvenuto a tutti, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Madonna della Fiducia di Nichelino trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Edoardo. Iniziamo la celebrazione con il canto numero 559, lo Spirito di Dio.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, oggi facciamo memoria dei santi Carlo Luanga e compagni martiri. Carlo Luanga morì a Kampala, in Uganda, il 3 giugno 1886. Era capo dei pagi di Mutesa I, re del Buganda, nell'attuale Uganda, e venne accusato, insieme ad altri dignitari del regno, di aver attirato la vendetta degli spiriti a causa della sua fede in Cristo. Fu condannato al rogo insieme ad altri 21 compagni, per lo più giovanissimi. Insieme a questi primi martiri cattolici dell'Africa nera, offrirono la vita per Cristo anche alcuni cristiani anglicani. Guardando all'esempio di questi martiri che hanno saputo amare fino alla fine il Vangelo, la parola di Dio, hanno saputo amare fino alla fine Cristo, anche noi ci prepariamo questa sera all'incontro col Signore, all'incontro con la Sua parola. Prepariamo i nostri cuori e chiediamo perdono a Dio per le nostre mancanze, per le nostre fragilità, per tutte le volte che non abbiamo saputo testimoniare il Vangelo, non abbiamo saputo testimoniare la nostra fede in Gesù Cristo con la nostra vita. Chiediamo perdono per tutti i nostri peccati. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che nel sangue dei martiri hai posto il seme di nuovi cristiani, concedi che il campo della tua Chiesa, irrigato dal sangue di San Carlo Luanga e dei suoi compagni, produca una messe sempre più abbondante a gloria del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio e secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, figlio carissimo. Grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e di Cristo Gesù, Signore nostro. Rendo grazie a Dio che io servo, come i miei antenati, con coscienza pura, ricordandomi di te nelle mie preghiere sempre, notte e giorno. Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per Lui, ma, con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora con la manifestazione del Salvatore nostro, Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo, per il quale io sono stato costituito messaggero, apostolo e maestro. È questa la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno. So infatti in chi ho posto la mia fede e sono convinto che egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. Parola di Dio.
1: A te, Signore, innalzo la mia preghiera.
2: A te, Signore, innalzo la mia preghiera.
1: A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli, ecco come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni.
2: A te, Signore, innalzo la mia preghiera.
1: Come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi.
2: A te, Signore, innalzo l'anima mia.

0: Alleluia. Alleluia.
1: Alleluia. Alleluia.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il tuo Dio con tutto il cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro. E secondo verità che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza. E amare il prossimo come te stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. E vennero da Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogavano dicendo: maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano 7 fratelli, il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza. E il terzo ugualmente, nessuno dei 7 lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie? Poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie. Rispose loro Gesù: non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio? Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore. Parola del Signore.
1: Lode a te, oh Cristo.
0: Qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è ascolta Israele. Ascolta Israele. Gesù questa sera si rivolge a noi e dice: ascolta figlio mio, ascolta figlia mia. Iniziamo questa riflessione con un'affermazione: non c'è vita senza fede. Perché questo? Di fronte alle domande se la vita merita di essere vissuta, se la vita mantiene le sue promesse, l'unica risposta a queste domande è credere alla vita. Credere. Credere alla vita. Credere all'amore. E poi sappiamo tutti che la vita non è facile per nessuno. E allora anche credere forse non è facile per nessuno. Noi tutte le domeniche professiamo la nostra fede recitando il credo, e a un certo punto il credo diciamo: aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Abbiamo sentito anche questi sadducei, no, che interrogano Gesù, cioè lo interrogano per metterlo alla prova, forse anche per prenderlo in giro. Lo interrogano e dice: Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prenda moglie, prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. E questi sadducei continuano, alla fine, alla risurrezione, quando risorgeranno tutti questi fratelli morti senza aver lasciato discendenza, di quale di loro sarà moglie, poiché tutti e sette l'hanno avuta in moglie? Gesù che parla della risurrezione. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Noi dobbiamo sempre verificare se queste parole credute, formulate, dette con le labbra hanno anche un seguito nella nostra vita concreta. Io invece aspetto che la mia vita continui più a lungo possibile. E poi sulla vita del mondo che verrà, chissà, ci sarà, non ci sarà. Intanto non pensiamoci più, non pensiamoci a questo. A volte abbiamo paura di pensare a questo. Finché c'è vita c'è speranza, dice qualcuno. Poi sarà quel che sarà. I sadducei che abbiamo sentito nel Vangelo interrogare Gesù sono persone molto religiose, che credono in Dio, gente timorata di Dio, gestiscono la ritualità.

dei nostri tempi ha detto: con la morte la natura fa il suo percorso. Noi continuiamo a vivere nel DNA dei nostri figli. La morte non può fare paura, la morte è quasi un dovere. Ecco un perfetto saduceo dei nostri tempi. Certo, la morte appartiene al corso della natura, è naturale, ma è del tutto innaturale la morte rispetto a ciò che sento dentro di me, rispetto a tutte le mie relazioni che non contemplano la morte. La persona a cui voglio bene dovrebbe vivere per sempre e non morire mai. E se questa persona muore, secondo lo scienziato, io non dovrei soffrire, perché ha fatto soltanto il suo dovere. Ma questo è assurdo, se ci pensiamo. È assurdo. I sadducei del tempo di Gesù ridicolizzano la fede nella risurrezione e alla fine pongono la domanda: in paradiso di chi sarà questa donna? Gesù sembra rispondere a questa donna: stai tranquilla, in paradiso sarai soltanto di Dio. Vedete, Gesù con i sadducei taglia corto. Dio non è il Dio dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono in Lui. Vedete, qui si apre lo scenario della nostra vita eterna. Nessun amore umano mi può tenere in vita, per quanto forte questo amore possa essere, ma se Dio mi tiene in vita già adesso, allora il suo amore è in grado di fare scavalcare la morte e vivere per sempre non soltanto con Lui, ma insieme a tutte le persone amate. Vivere per sempre. Nessun amore riesce a tenermi in vita, per tanto grande sia questo amore, ma l'amore di Dio sì. Altrimenti che amore sarebbe quello di Dio? Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Allora, certi che un giorno tutti noi ci incontreremo con i nostri cari, certi che un giorno vivremo tutti insieme nel paradiso celeste, questa sera affidiamo al Signore tutte le nostre persone care che non sono più in mezzo a noi, ma che continuano a vivere nel paradiso celeste. Sia lodato Gesù Cristo.

0: fratelli e sorelle, raccolti per celebrare i misteri della nostra redenzione, supplichiamo Dio Onnipotente perché il mondo intero sia rinnovato a queste sorgenti di ogni vera vita e benedizione. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore. Perché la Chiesa aiuti gli uomini a superare i problemi e le difficoltà della vita, alla luce della risurrezione di Cristo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché chi ha responsabilità di governo promuova anche la dimensione spirituale degli uomini, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché i sofferenti trovano in Dio e nella risurrezione di Cristo senso e conforto al loro dolore, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché tutti gli uomini si accostino a Dio come datore della vita e liberatore di ogni male, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché la nostra comunità sappia leggere e interpretare la storia quotidiana alla luce e alla parola di Dio, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Preghiamo e affidiamo la misericordia di Dio ai nostri cari che non sono più presenti in mezzo a noi. Questa sera preghiamo in modo particolare.

0: particolare per la Disa Maria Anna, a 30 giorni della sua mancanza. Preghiamo nell'anniversario per Puglia Vino, preghiamo in suffragio di Marvaldi Dina, preghiamo per le fonti della settimana, preghiamo per Valea Francesca. Questa sera in modo particolare preghiamo in suffragio della maestra Dina Marvaldi e delle insegnanti dei plessi Sangone e Disney, Anna Maria, Maria, Erika, Maria Rosa, Chiara, Tina, Pina, Paola, Guido, Luciana, Grazia, Rossella e Marinella. Perché Dio nostro Padre, attraverso le nostre preghiere, accolga le loro anime nel paradiso celeste. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: O Dio nostro Padre, assisti il tuo popolo perché possa ottenere dalla tua generosità ciò che tu stesso ispiri a chiedere con fede. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, che hai dato ai tuoi santi martiri la forza di preferire al peccato la morte, accogli l'offerta del nostro sacrificio e fa che serviamo al tuo altare con la piena dedizione del nostro spirito. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dei santi martiri, Carlo e compagni, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia, ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di tutti noi abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i Santi Martiri e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Ed ora, obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo con fede: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di fare la tua bensa, ma risulta una parola che è risposta.

Come unico pane è il canto numero 628.

0: Preghiamo. Abbiamo partecipato ai tuoi misteri, o Signore, nel glorioso ricordo dei tuoi santi martiri. Questo sacramento che li sostenne nella passione ci renda forti nella fede e nell'amore in mezzo alle prove della vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ricordo solo che domani sera alle ore 21 ci sarà la recita del Santo Rosario alla Cappellina San Quirico, quindi chi desidera partecipare sappiate che alle 21 domani sera alla Cappellina San Quirico la recita del Santo Rosario. Ed ora invochiamo la benedizione di Dio su di noi che abbiamo partecipato a questa Santa Messa, invochiamo la benedizione di Dio su tutte quelle persone che hanno pregato con noi da casa attraverso la radio e su tutte le persone che stanno vivendo un momento di fatica e di prova nella loro vita. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi protegga e vi custodisca, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate sempre il Signore con la vostra vita e andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Buona serata a tutti voi.
2: Cinque, nove, tre.

0: Cammineremo insieme a te verso la libertà.
1: Dalla parrocchia Madonna della Fiducia di Nicolina abbiamo trasmesso la Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi.

0: Di Gioachino Rossini, dall'atto primo del Barbiere di Siviglia, abbiamo ascoltato Ecco ridente in cielo, tenore Rockwell Blake, e La calunnia è un venticello, basso Paolo Montarsolo, orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Bruno Campanella. Registrazioni dal vivo.
1: RNC, in blu.

0: RNC presenta
1: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seni.
2: Buongiorno chi è l'ascolto di Chiesa e Comunità. Oggi l'udienza generale di Leone XIV sugli elementi costitutivi della liturgia e con una particolare vicinanza del Papa al Medio Oriente, ne parleremo nel corso della puntata, ma diamo prima attenzione ai drammatici fatti di Amendolara in Calabria, dove 4 migranti tra afghani e un pakistano hanno perso la vita in un incendio appiccato alla loro auto chiusa dall'esterno. 2 pakistani sono stati fermati. A raccontare la tragedia un bracciante sopravvissuto. In corso le indagini. Monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio, vicepresidente della CEI, in una nota, e lo abbiamo raggiunto poco fa anche noi, ha chiesto con forza di non fermarsi alla semplice cronaca. Sentiamo.
3: Non possiamo soltanto fermarci ai fatti, no? Poi ci sono le solite passerelle, ci sono i soliti riti, le solite liturgie, non quelle che attengono ai sacramenti, ma quelle liturgie tutte umane, che sono anche significative, e poi lasciano però il tempo che trovano. Io chiedo innanzitutto di fare verità. Chiedo chiaramente di fare luce in tutto ciò che è accaduto e chiedo che si vada oltre il momento emotivo, perché anch'io uso un termine molto forte, proprio coerente con ciò che è accaduto. Sento la mia coscienza bruciata, ho una coscienza ustionata rispetto a quello che è accaduto, perché veramente ci siamo di fronte a una brutalità che veramente non può non scuoterci. Io sono veramente scioccato un po' da quando è successo l'accaduto. Per questo poi ho fatto quel comunicato dove dico: per favore però andiamo oltre, e chiedo anche in questa intervista, chiedo allo Stato, no, come ho già scritto, di esserci con tutta la sua forza, con tutta la sua competenza, no, nelle campagne, nelle filiere agricole, nei luoghi di reclutamento della manodopera, negli alloggi indegni, nei trasporti opachi, nei rapporti di lavoro irregolari, nelle sacche di vulnerabilità dove sappiamo che il caporalato mette radici. Servono controlli rigorosi, servono controlli continui, non controlli episodici, no? E poi nessuno, no, di chi denuncia o di chi vive in queste condizioni subumane, nessuno deve essere lasciato solo davanti a reti di sfruttamento, dinanzi alle minacce, dinanzi al ricatto. La testimonianza di colui che si è salvato con le mani ustionate ha detto una cosa giusta: volevamo essere pagati, insomma, no? Mi pare che bisogna essere pagati quando tra l'altro si lavora, e si lavora veramente per tante ore al giorno, insomma. Per cui mi permetto di dire che questa tragedia deve generare una conversione, un cambiamento culturale, un cambiamento politico, deve attivare veramente processi oggettivi e reali di cambiamento. Per questo ho invocato la mobilitazione civile, per questo ho detto: non basta la solita fiaccolata, il solito rito, insomma, no? Non basta soltanto, no, commuoverci. E come facciamo a non commuoverci di fronte a tanta crudeltà, no? Io invoco proprio una rivolta delle coscienze, una sollevazione morale di credenti e non credenti, insomma. Per questo ho lanciato una parola forte, veramente basta, basta, basta, no? Perché poi dietro questo, poi chiaramente dietro il caporalato c'è la malavita, c'è il potere malavitoso, ci sono i poteri mafiosi.
2: Lei si rivolge anche alla comunità cristiana e dice: non possiamo celebrare l'Eucaristia e restare indifferenti davanti a corpi bruciati.
3: Appunto, io vorrei ricordare a me per primo, evidentemente, quella pagina evangelica, no? Ero forestiero e mi avete accolto. L'Eucarestia, no? È il sacramento della inclusione, è il sacramento che implica, no? Come dire, implica prima e dopo una conversione che sembra una conversione dinamica. L'Eucarestia implica, no? Implica la fraternità, implica l'inclusione. Noi non possiamo assolutamente, no? Avere i soliti atteggiamenti nei confronti dei nostri fratelli e sorelle immigrati, no? Ero forestiero e mi avete accolto significa, e qui ho lanciato anche a tutti i credenti, ma non soltanto ai credenti, ho detto che in questa ora di grande dolore, no, io chiedo a me per primo, ma a tutti, un passo in più, cioè non basta accogliere, ma occorre integrare.
2: Queste le parole forti e chiare di Monsignor Savino sulla tragedia di Amendolara. Ora andiamo in Vaticano, stamane numerosi fedeli presenti nonostante la giornata piovosa in piazza San Pietro per l'udienza generale. Il Papa ha dedicato la catechesi ancora ai documenti del Concilio Vaticano II con una riflessione sulla Costituzione Sacrosantum, Concilio, il rito, il segno, il simbolo. Ne sentiamo un passaggio della catechesi in cui ci invita a non essere spettatori muti rispetto alla liturgia.
0: Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita, generando in noi una sensibilità spirituale che ci rende capaci di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Naturalmente ciò avviene se noi non restiamo estranei o muti spettatori rispetto alla liturgia, ma vi partecipiamo con tutto noi stessi, corpo, mente e cuore, in obbedienza al comando del Signore. Attraverso il sacro rito veniamo così formati all'ascolto della parola di Dio, al rendimento di grazie e all'adorazione, alla condivisione fraterna e alla comunione ecclesiale. Scopriamo di essere un'assemblea dai molti volti, riunita dalla stessa fede. Il rito ci coinvolge in una sequenza di gesti e di preghiere ben definita, che talora può contrastare con la nostra individuale tendenza alla spontaneità. La sua logica, però, non è quella di imbrigliare la libertà in schemi. Al contrario, con la sobrietà solenne dei suoi ritmi, il rito interrompe attività frenetiche, riconducendoci all'essenziale. Scopriamo così un'altra dimensione dell'agire, non guidata da calcoli produttivi, e un'altra esperienza del tempo e dello spazio. Nel rito sperimentiamo una logica di gratuità, troviamo una sosta che rigenera il cuore, riconosciamo di essere preceduti dalla grazia divina, impariamo a vivere in un ritmo abitato dallo Spirito Santo.
2: E ancora Leone XIV ha sottolineato come la grammatica del rito sia intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia. Sentiamo.
0: Segno e simbolo sono termini che spesso vengono usati come sinonimi. In realtà, un segno è simbolico quando è capace di rimandare non solo a un'idea, ma a un intero sistema di significati e di valori. Così, ad esempio, quando siamo aspersi con l'acqua benedetta, si ravviva in noi la coscienza del dono ricevuto con il battesimo e la nostra adesione alla vita nuova in Cristo. In secondo luogo, i simboli hanno essenzialmente un carattere pratico, essendo anzitutto azioni più semplici e comuni, come l'inginocchiarsi e darsi la pace, o più impegnative, come gli atti costitutivi di ogni sacramento. Soprattutto, i simboli hanno una singolare dimensione performativa e trasformante, sia verso gli elementi materiali che li compongono, sia verso coloro che vi entrano in contatto, generando appartenenza, toccando il cuore e la mente, suscitando autentiche relazioni ecclesiali.
2: Questa è la catechesi di Leone XIV all'udienza generale. Nei saluti in lingua italiana il Papa ha richiamato anche le processioni per il Corpus Domini, incoraggiando a mantenere viva questa bella manifestazione di pubblica testimonianza della fede. Ha poi rivolto una particolare parola ai sacerdoti e religiosi del Medio Oriente: accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione, ha detto, il vostro ministero alle attese dei rispettivi paesi. La situazione in Medio Oriente continua a preoccupare. È stata una notte di raid nel Golfo Persico, gli Stati Uniti hanno colpito l'isola di Kashm, l'Iran ha attaccato in Kuwait e in Bahrain obiettivi americani, e in Libano continuano i raid di Israele, che ha ordinato stamane nuove evacuazioni, un'operazione massiccia quella israeliana, mentre Hezbollah ha compiuto dei lanci contro le forze dello Stato ebraico nel sud del paese dei Cedri. Tutto questo mentre oggi riprendono negli Stati Uniti tra Israele e Libano i colloqui. Camille Eid, giornalista esperto di Medio Oriente, abbiamo chiesto che cosa aspettarci da questo incontro.
4: Io sono un po' scettico, perché Israele ha inventato una cosa nuova a livello dei negoziati bilaterali, nel senso che vuole che i colloqui avvengano sotto il fuoco, tra virgolette. Cosa vuol dire? Che mentre le delegazioni politiche e militari, perché i colloqui a Washington si svolgono su due livelli, avvengano mentre in Libano Israele continua i suoi raid, bombardamenti e lancio di drone, eccetera, cosa che non avviene di solito, perché quando due paesi negoziano, quantomeno fermano gli attacchi per raggiungere un compromesso, un accordo. In Libano invece abbiamo visto che dal 17 aprile, la data della proclamazione dietro intervento di Trump, su questo possiamo tornare, per imporre un cessate il fuoco in Libano. Questo cessate il fuoco esiste solo sulla carta, quindi è un guscio vuoto, perché da quella data a oggi abbiamo avuto 1.175 morti. È cessato il fuoco, e questo senza parlare chiaramente di dei feriti e di altre località rase al suolo e tutto il resto. Quindi è una cosa un po' strana, per questo sono un po' scettico, devo vedere se quello che Trump è riuscito a strappare nuovamente a Netanyahu riguardo il bombardamento contro Beirut sia reale, oppure se riguarda solamente la capitale, per dire ok, siamo riusciti a frenare quel desiderio di bombardare nella capitale, però intanto nel resto del paese le cose non cambiano.
2: I bombardamenti di Israele su Beirut, quella linea rossa superata, e anche gli attacchi di Hezbollah che continuano verso Israele, insomma sul campo la situazione, come dici, non è per nulla di tregua, di cessate il fuoco come invece si sperava entrasse in vigore dal 17 aprile. Ecco, in tutto questo c'è una situazione umanitaria catastrofica nel Libano per quanto riguarda anche il numero di sfollati, oltre le vittime che hai detto.
4: Esattamente. Ma questo da subito, dal mese di marzo, quindi siamo già entrati nel quarto mese, adesso con oltre 1 milione di sfollati che o sono da parenti o sotto le tende o in case diroccate, sotto il pericolo, perché non hanno i mezzi economici per sostenere i costi, e lo Stato libanese, che è proprio in default, Non riesce a offrire tutti i servizi a questi sfollati, anzi, e per cui la situazione è proprio drammatica da tutti i punti di vista.
2: Intanto il Libano è una nazione che cerca unità, scrivi su Avvenire.
4: Sì, perché ieri i capi delle 18 comunità religiose che compongono il mosaico libanese sono incontrati un po' per serrare i ranghi, dimostrare che il Libano, nonostante i tentativi di seminare zizzania tra queste comunità è unito o cerca di presentarsi come fronte unito. In effetti le clausole di ieri, pur essendo un pochino generiche, chiedevano la cessazione delle ostilità, chiedevano ai paesi amici di intervenire per ottenere il ritiro israeliano, aiutare gli sfollati a tornare, a ricostruire, e soprattutto chiedevano quindi ai libanesi di non cadere nella trappola delle divisioni interne, perché sarebbe il colmo della disgrazia questo, in un momento in cui i pericoli dannerebbero proprio la sorte e il destino del paese.
2: E ringraziamo Camille Eide per questo focus sul Libano. Diamo ora attenzione all'incontro che in questi giorni il Rinnovamento Carismatico Cattolico Mondiale ha avuto con il Papa, un'occasione importante, attesa, perché era il primo incontro con Leone XIV. Ne abbiamo parlato con Giuseppe Contaldo, presidente del Rinnovamento nello Spirito.
5: Questo è il primo incontro che il Santo Padre, Papa Leone XIV, ha avuto modo di poter incontrare il Rinnovamento Carismatico Cattolico di tutto il mondo. E come prima esperienza devo dire innanzitutto si è posto in una continuità di paternità anche rispetto ai primi pontefici che lo hanno preceduto, quindi c'è stato proprio una dimensione di comunione a partire da San Paolo VI, poi Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e da ultimo Papa Francesco. Quindi in questa continuità anche di sostegno paterno da parte della Chiesa universale, un segno di grande comunione e di grande ecclesialità. E poi si è posto dinanzi quello che è l'esperienza fondante del rinnovamento carismatico nello spirito, non solo richiamando quello che è l'esperienza della lode e dell'adorazione che anche più pontefici si hanno richiamato alla nostra attenzione, ma mettendo anche dentro la dimensione del servizio all'uomo, la comunione, quindi siamo anche in una continuità di comunione ecclesiale con del sinodo che è chiuso lo scorso anno, quindi davvero un segno profondo, ma il suo messaggio, il suo discorso che ha tenuto a tutti i partecipanti di una profondità unica, anche nel spronare, incoraggiare affinché il rinnovamento fosse nella Chiesa, ciò è il motivo per cui lo Spirito l'ha voluto, e quindi suscitare una dimensione carismatica, perché a servizio della Chiesa possono essere tutti i carismi e i doni che lo Spirito elargisce alla sua Chiesa. Per questo non solo benediciamo il Signore per il dono di questo incontro, ma anche della sua vicinanza e della sua paternità che costantemente accompagna la vita del rinnovamento, tutti i pontefici, ancora di più adesso anche Papa Leone, che si fa a fianco a ciascuno di noi come padre e pastore della Chiesa universale.
2: A proposito del discorso, proprio nel discorso vi ha detto: lo Spirito Santo vi ha permesso di assaggiare la dolcezza di Cristo, è così?
5: Sì. E questa dolcezza che noi sperimentiamo nella vita, innanzitutto delle nostre realtà, e quindi comunità, gruppi e cenacoli, ma questa dolcezza la tocchiamo in modo particolare anche in alcuni progetti. In questo momento, come presidente del Rinnovamento, io porto all'attenzione che diversi progetti ne abbiamo il modo di vedere la carezza e la dolcezza dello Spirito. Tra questi ricordo uno di quelli è l'esperienza nelle carceri. Noi chiamiamo un pranzo stellato, un pranzo d'amore, dove artisti e chef del mondo dello spettacolo, ma anche chef stellati, offrono nel periodo di Natale la loro esperienza e la loro professionalità, accompagnati poi dai fratelli e dalle sorelle del rinnovamento nello spirito, che danno a questo tempo, servono ai tavoli come segno di servizio e non sono dimenticati, non sono abbandonati. Ancora di più questa esperienza la tocchiamo nei luoghi della sofferenza, e quindi con i nostri gruppi che sono presenti negli ambienti della sofferenza, quali possono essere gli ospedali o anche case di riposo per anziani, dove vediamo davvero la dolcezza dello Spirito che ancora una volta con forza, dà forza e consola tante anime, tante sofferenze. E non da ultimo qui possiamo ricordare un altro progetto che ha visto sorgere da un paio d'anni come esperienza sempre del rinnovamento, che noi chiamiamo Stai con me, che è rivolto soprattutto alle fasce adolescenziali o ai ragazzi, dove ci sono povertà educative ma anche povertà economiche, e qui si dà soprattutto a questi ragazzi, attraverso poi anche attività creative, quella dell'esperienza del rispetto, dell'amore, dell'amicizia, della fraternità, quindi valori universali che richiamano la dimensione anche delle relazioni umane. E qui ogni giorno posso dire che noi tocchiamo con mano la dolcezza dello Spirito e quanto bene poi attraversa i nostri cenacoli, gruppi e comunità che sono sparsi in tutta Italia, in tutte le diocesi d'Italia, dove vediamo l'opera dello Spirito che attraverso la multiforme grazia dei doni e dei carismi noi tocchiamo con mano.
2: E con le parole di Giuseppe Contaldo, presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo, termina la nostra puntata. Grazie a Gabriele Mileti in regia e grazie a tutti voi per l'ascolto.
1: Chiesa e comunità.
6: Grazie all'8 per 1000, la Caritas diocesana di Palermo in Sicilia contribuisce alla realizzazione di tanti progetti, come quello di un campetto di calcio a 5 all'aperto all'interno degli spazi dell'oratorio della chiesa Santi Cosma e Damiano di Sferracavallo, borgata marinara del capoluogo siciliano. Un terreno incolto e abbandonato si è trasformato in un luogo di gioco e aggregazione, un progetto che nasce da lontano, un percorso sviluppatosi passo dopo passo, un sogno dei più giovani del quartiere diventato realtà, come racconta uno dei volontari storici, Gino Cucina.
7: E adesso i bambini giocano liberamente e felicemente in questo campetto, soprattutto nella stagione estiva, di avere uno spazio all'aperto molto importante.
6: Qui le attività dell'oratorio rappresentano il fulcro educativo della pastorale parrocchiale e i valori universali dello sport rivestono un ruolo preponderante, come afferma il parroco Don Francesco Di Pasquale.
8: Mette insieme tutti. Il linguaggio dello sport va oltre le regole grammaticali, diciamo così. E quindi diciamo che io, anche come assistente del Centro Sportivo Italiano, che da qualche anno seguo come direzione spirituale, rendo conto come lo sport è uno strumento, una strada che può avvicinare anche i lontani dalla fede.
6: Il campetto rappresenta un'opera segno della Caritas diocesana di Palermo per contrastare il fenomeno della povertà educativa. Ciro Maneri qui è diventato adulto ed oggi è guida per i più piccoli.
9: Ho 26 anni, ormai dalla tenera età, forse di 16 anni, vivo dentro questo oratorio. Da quando non c'era nulla li riconosco fin da piccoli, perché essendo della borgata li conosco, e le mamme conoscendomi li portano a me, che mi hanno conosciuto fin da piccolo, e quindi loro tranquillamente giocano con me e si divertono.
6: Si tessono relazioni, si creano legami forti e duraturi nel tempo. Le famiglie trovano un punto di riferimento stabilendo un'alleanza educativa. Per Licia Galati, mamma di un ragazzo di 14 anni, è stato così.
10: Per i ragazzini del quartiere è un punto fondamentale, perché attraverso questa struttura riescono intanto ad evitare di stare per strada. È un punto di incontro, è un punto di dove riescono a socializzare. Mio figlio ha 14 anni e proprio nel mio caso è stato uno di quei momenti un po' brutti. Era un ragazzino un po' introverso, non riusciva ad integrarsi. I mister sono stati bravi a riuscire a farlo integrare, a riuscire a farlo accogliere nel miglior modo dai compagni, e adesso diciamo che non ne può più fare a meno.
6: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
11: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti.
2: Ho così tanti bei ricordi dei momenti passati a lavorare con lui. Lui ora si è ritirato, io sono stato così fortunato ad avere avuto modo di lavorare con lui in così tanti film. Per me è stata un'esperienza meravigliosa. Sono

nostro, al mitico Clint Eastwood, che insomma a 96 anni ha detto vabbè, sai che c'è, è ora che io mi riposi un po', ed è anche comprensibile. Recuperate qualche film di Clint Eastwood, sono davvero molto molto molto belli. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blue Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli, e siamo pronti a cominciare parlando di libri. Parleremo di nuove uscite, parleremo di polemiche in Francia, torniamo a occuparci e vi aggiorno su come va la questione dello scrittore franco-algerino Sansal, che insomma una vicenda di cui abbiamo parlato nelle settimane scorse e si evolve ulteriormente con un altro tassello. Poi parleremo anche, tra le altre cose, di polemiche in Italia, una nuova polemica nel mondo della cultura e dello spettacolo, e riguarda Zero Calcare, autore di fumetti molto amato, molto noto, e anche della serie Netflix Due Spicci, che da qualche giorno è sulla piattaforma, e sono nate delle polemiche che hanno portato anche addirittura all'intervento politico. Ne parleremo e iniziamo con la musica. C'è Luca Carboni, Farfallina.

Farfallina Luca Carboni, allora parliamo di scrittori. A 25 anni da Le Correzioni e a 5 da Crossroads, lo scrittore Jonathan Frazen, 67 anni, ha in serbo una sorpresa per i suoi lettori. Nel numero di questa settimana del New Yorker è uscito un suo racconto intitolato A Talent for Seeming, che in effetti è l'inizio del secondo libro di questa trilogia intitolata A Key to All Mythologies, di cui Crossroads era stato il primo volume. Questo secondo romanzo ancora non ha titolo, è un work in progress, ma l'inizio, l'incipit, se non cambieranno altre cose dal punto di vista della scrittura narrativa, pubblicato questa settimana sul New Yorker, è appunto l'inizio, la prima parte del primo capitolo del prossimo libro di Franzen, e che è stato molto apprezzato come scrittore, e molti lettori attendono il suo ritorno con un nuovo libro. Invece andiamo in Spagna, perché c'è una notizia interessante che riguarda un'asta che è andata a vuoto, semplicemente perché il governo spagnolo ha utilizzato quello che chiamiamo un po' in gergo il Golden Power, no? Il diritto di prelazione. A Madrid è andata deserta l'asta di una carta di pagamento firmata niente meno che da Miguel de Cervantes, l'autore del Don Chisciotte. Un documento storico con una base d'asta iniziale di 120.000 euro non ha trovato acquirenti dopo che è intervenuto il Ministero della Cultura spagnolo, che ha avviato le procedure per vietarne l'esportazione perché, dicono, è parte del patrimonio storico e culturale del paese. La decisione del governo ha impedito la partecipazione dunque di compratori internazionali. All'asta c'era anche il rappresentante del ministero, che aveva, come dicevo, il diritto di prelazione sull'acquisto, e un foglio di 31x20, poco più piccolo di una 4, che è stato di carta filigranata, che è stato scritto su entrambe le facciate e firmato dall'autore del Don Chisciotte, Miguel de Cervantes, e che è conservato presso l'archivio storico provinciale di Siviglia. Viene dai fondi notarili del 1593 ed è, come dicevamo, una carta di pagamento, una ricevuta, insomma un foglio firmato perché si testimoniava di un avvenuto pagamento. Va bene, insomma, questo è accaduto. Dalla Spagna andiamo in Francia tra poco, occupandoci della vicenda che si aggiunge un tassello e va avanti di un passettino, che riguarda lo scrittore franco-algerino Boulem Sansal. Tra poco.

dicevamo dello scrittore algerino Boulem Sansal. È uscito ieri in Francia il suo nuovo libro, La Légende, il libro con il quale lo scrittore, ottantenne, racconta la prigionia nelle carceri di Algeri e usa questo libro per regolare i conti con quelli che si sono impegnati per la sua liberazione, quando invece lui avrebbe preferito, l'aveva detto poi, morire in prigione piuttosto che chiedere la grazia al suo nemico giurato, il presidente algerino Tebboune. Sansal se la prende soprattutto con l'ex editore Gallimard, l'uomo che gli ha pubblicato i suoi libri facendolo diventare una star internazionale della letteratura, che ha seguito e incoraggiato le trattative del governo francese con Algeri per ottenere appunto la liberazione dello scrittore, e poi ha messo a disposizione dello scrittore per 3 mesi un grande appartamento in una zona bellissima, Saint-Germain-des-Prés, a Parigi, affinché lui potesse, diciamo, abitare in città dopo questa esperienza della prigionia. Al di là delle ripicche personali, attorno a questo libro, La Légende, si è scatenata una battaglia editoriale che è diventata politica e rischia di travolgere la prestigiosa casa editrice Grasset, quella che fa parte dell'orbita del miliardario Bolloré. Ne abbiamo parlato anche di lui nei giorni scorsi in relazione al Festival di Cannes, alle polemiche degli artisti, registi, attori contro di lui, perché è un editore sempre più schierato verso l'estrema destra di Le Pen, Bardella, Rassemblement National, eccetera. E lui è accusato da più parti di utilizzare i suoi canali televisivi, radiofonici, il cinema, giornali, eccetera, per orientare, dicono, i lettori e telespettatori verso la posizione più estrema a destra. Lo scrittore Sansal, torniamo al punto della questione, appena liberato accetta l'offerta e un anticipo di 1 milione di euro, va detto, per passare da Gallimard a Grasset del gruppo Bolloré. Il direttore editoriale di Grasset, Olivier Nora, aveva chiesto che il libro venisse seguito con estrema cura, perché era un colpo editoriale non da poco, e quindi che non fosse pubblicato a giugno subito, ma che fosse pubblicato a settembre, anche perché poi in vista di settembre c'è l'autunno, poi i regali di Natale, c'era probabilmente anche una strategia di marketing precisa. Il proprietario della casa editrice Bolloré licenzia il direttore Olivier Nora in tronco, perché sostiene che questa scelta di ritardare la pubblicazione del libro di Sansal sia soltanto un modo per ostacolare la propaganda, o comunque insomma il circolare di idee di più orientate, più vicine, ecco, all'editore Bolloré, eccetera. Questo ha portato però molti scrittori che avevano il contratto con la casa editrice Grasset, gruppo Bolloré appunto ancora, a ritenere questo licenziamento come una ingerenza dell'editore nei confronti dei mezzi di comunicazione di cui è proprietario, e quindi molti scrittori hanno rescisso i contratti e sono passati da quella da cui proveniva Sansal, che è la Gallimard. Quindi la situazione è diventata piuttosto diciamo intricata. Cosa succede? Che il libro viene pubblicato a giugno come voleva Bolloré e come voleva evidentemente anche l'autore Sansal, il quale alla fine del libro, nelle ultime pagine, fa i nomi di 170 personalità che secondo lui lo hanno sostenuto davvero, fa dei nomi e ovviamente non cita quelli che ha, diciamo, tra virgolette, lasciato dell'editore precedente, Gallimard, e denuncia coloro, scrive così, coloro che mi lusingavano ma sono stati i primi a pugnalarmi alle spalle, senza fare nomi ma evocando per esempio giornali progressisti in Francia come Le Monde, La Libération, eccetera. Intervistato su un canale All News del gruppo Bolloré, quindi sempre in casa, che gli ha dedicato una giornata speciale in occasione del libro, Sansal ha detto: la Francia deve mostrarsi inflessibile con l'Algeria. Ricordiamo che lui, appunto, ex algerino, nel senso che ha rinnegato la sua patria dopo anche tutte queste vicende, e ritiene, ecco, che ci debba essere un atteggiamento assolutamente inflessibile della Francia nei confronti dell'Algeria. Situazione che voi penserete può essere probabilmente solo legata al mondo francese, ma speriamo che non, diciamo, esca troppo dai confini della Francia, perché qui appunto poi entra in gioco la geopolitica.

0: Dall'Italia, nuova polemica nel mondo della cultura e dello spettacolo che riguarda Zero Calcare, al secolo Michele Rec, 42 anni, che nel suo lavoro di fumettista ha prodotto anche delle serie animate e adesso è uscita proprio da qualche giorno su Netflix la sua nuova Due Spicci. Io sono l'autore della serie, scrivo la storia, disegno i personaggi e doppio le voci, non sono io che assumo, decido o pago i lavoratori della produzione. Zero Calcare respinge con un video che ha fatto su Instagram le accuse sulle presunte condizioni di lavoro degli animatori coinvolti in questo suo nuovo Due Spicci. E arriva la replica anche di Giorgio Scorza, il presidente di Movimenti Production, che ha realizzato tecnicamente insomma il resto delle animazioni e la produzione della serie Due Spicci su Netflix. Netflix al momento non commenta, non si fa sentire, vuole starne fuori evidentemente. La polemica nasce all'indomani dell'uscita della serie, che è stata il 27 maggio. Sulla pagina Instagram di UNITA, l'Unione Italiana Animatori, vengono pubblicate delle testimonianze anonime attribuite a dei lavoratori dell'animazione. Tra queste, quella che ha maggiore risonanza riguarda un presunto compenso di soli 6 euro l'ora offerto a un collaboratore che avrebbe poi rifiutato una cifra così bassa. Le segnalazioni vengono rilanciate online, finiscono nel dibattito politico fino ad arrivare all'interrogazione parlamentare da parte di Gasparri. Zero Calcare commenta anche questo, dice: beh, Gasparri fa il giustiziere ma poi vota contro la legge per il salario minimo. Giorgio Scorza, il presidente di questa casa di produzione, incassa l'appoggio di Cartoon Italia, associazione dei produttori di animazione, diciamo una sorta di Confindustria dell'animazione, dicendo: sono commenti anonimi pubblicati da account anonimi e quindi non sono attendibili. Sui compensi dice: escludo categoricamente che possono esserci state paghe come quelle denunciate in quel commento, in quel post. Dopo la diffida ricevuta da Movimenti, quelli di UNITA hanno rimosso queste testimonianze anonime dai commenti e quelle che hanno alimentato le polemiche. Ora vedremo quali altri passaggi e altre novità, notizie arriveranno in merito a questa questione, se ce ne saranno ovviamente nei prossimi giorni. Per il momento, in qualche modo possiamo dire, riassumendo, le accuse sono state rispedite al mittente. Aggiungiamo anche che Zero Calcare nel suo video su Instagram dice: certo, se mi avessero fatto sapere che c'erano situazioni del genere, figuriamoci se io non mi sarei impegnato a combattere situazioni del genere, visto che ho sempre combattuto per certi ideali attraverso il mio lavoro. E questo è quanto.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Adesso parliamo di un dipinto che è stato attribuito ufficialmente a Lucian Freud, nipote di Sigmund. Il dipinto in questione è L'uomo con la sciarpa nera, che da ieri è in mostra a Londra al Garden Museum e sarà lì fino al 20 settembre. Dunque, se per caso andate a Londra in questi mesi, sappiate che c'è anche questa opportunità se volete. Aggiungerei che per questa notizia può esservi utile, ma non è fondamentale, se ne avete la possibilità in questo momento, non siete magari al volante della vostra automobile e avete un computer a disposizione, fate la ricerca per immagini, così vedete anche il dipinto di cui si sta parlando, L'uomo con la sciarpa nera di Lucian Freud. Allora, per tutta la vita l'autore ha negato di aver dipinto questo quadro, ma adesso nuove ricerche confermano che questo è uno dei suoi primi dipinti e l'ha fatto effettivamente lui, e da ieri è esibito per la prima volta come tale, quindi attribuito a lui, a Londra, a una mostra che vi dicevo prima. La soluzione di un giallo su uno dei più grandi pittori moderni inglesi rivela qualcosa di più sulle sue radici artistiche, oltre a dare al dipinto un valore che ovviamente cambia nel momento in cui è attribuito ufficialmente. Il valore aumenta moltissimo. Il soggetto del ritratto intanto è il signor John Jameson, un amico di gioventù di Freud e rampollo di una dinastia di distillatori di whisky. Il nipote di Sigmund Freud lo mise in posa nel 1939, quando aveva solo 17 anni e si era trasferito in Gran Bretagna da 6 anni, lasciando Berlino insieme ai genitori poco dopo l'ascesa al potere di Hitler. Il quadro è stato per lungo tempo al centro di una grande discussione. Nel 1985 la casa d'aste Christie's lo aveva identificato come opera sua, appunto di Lucian Freud. Nel 2016 lo storico d'arte Philip Mould concluse che non potevano esserci dubbi a riguardo, era sicuramente di questo di Lucian Freud, ma l'artista fino alla sua morte nel 2011 ha sempre detto no, non l'ho mai dipinto, questo quadro non è il mio. Motivo è emerso nel corso delle ultime ricerche ed è questo il perché adesso viene attribuito a lui. C'era sotto a questa diciamo negare di essere l'autore del quadro una forte antipatia personale tra il pittore e i proprietari del quadro, due studenti della stessa accademia d'arte frequentata all'epoca da lui nella contea del Suffolk, uno dei quali è venuto fuori, aveva addirittura compilato la lista di 13 ragioni per odiare Freud. Insomma, i ragazzi, forse complici, vittime anche dell'adolescenza, si odiavano moltissimo in quel periodo e questa credine il signor Freud l'aveva diciamo conservata fino alla morte. Ora negli archivi dell'Accademia sono venuti fuori degli appunti di altri studenti in cui si conferma che effettivamente tutti gli altri avevano visto Lucian Freud dipingere Jameson durante il periodo scolastico. Stesso periodo in cui fece anche il ritratto di Cedric Morris, pittore che dirigeva l'Accademia, che era il suo mentore. Nei quadri si nota una impressionante somiglianza dello stile. Dunque l'uomo con la sciarpa nera non è mai stato valutato, ma ora che è confermata la paternità e il quadro è esposto a Londra fino al 20 settembre, il prezzo potrebbe crescere veramente molto. Il mese prossimo, per esempio, ci sarà un'asta dove ci sarà un'altra opera di Lucian Freud, Sleeping by the Lion Carpet, sarà messo in vendita da Sotheby's con una stima tra i 25 e i 35 milioni di sterline, quindi capite che il valore di un quadro di Lucian Freud è piuttosto elevato.

0: Ora alcune segnalazioni di eventi prossimi. Da domani al 7 giugno a Torino c'è la nona edizione di Archivissima, il primo e unico festival dedicato alla scoperta e valorizzazione dei patrimoni conservati negli archivi storici d'Italia, enti, istituzioni, fondazioni, grandi imprese. Quest'anno il tema è Quello che non c'è, una riflessione sui vuoti della memoria e su ciò che gli archivi custodiscono, suggeriscono o lasciano ancora da scoprire. Tra gli ospiti invitati a questa nona edizione, Marianna Aprile, Carlo Massarini, Stefano Nazzi, Serra Ilmaz e molti altri. Dunque da domani al 7 giugno a Torino c'è Archivissima. Un'altra cosa che vi voglio segnalare ci porta invece sull'olio. Torna da domani fino al 28 luglio il festival Filosofi lungo l'olio, una kermesse culturale diretta dalla docente filosofa Francesca Nodari, che per la 21esima edizione ha scelto il tema Ascoltare. Previsti 32 appuntamenti tra incontri, conferenze e dibattiti di filosofi e intellettuali in 24 comuni lungo il fiume Oglio tra Brescia, Bergamo e Cremona. Tra i vari ospiti Gustavo Zagrebelsky, Michele Marzano, Enzo Bianchi, Massimo Recalcati, Massimo Cacciari, Stefano Mancuso, Umberto Galimberti e poi molti altri. L'elenco è piuttosto lungo.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera in prima serata su TV 2000 c'è la serie TV Canonico, terza stagione, con Michele La Ginestra. Se volete rivedere le puntate precedenti perché magari vi siete persi qualcosa o volete vedere questa puntata anche un po' in anteprima, allora c'è la nostra app Play 2000, dove trovate gratis tutti i contenuti di TV 2000 e di Radio in Blu 2000. Come si fa ad averla? È molto semplice: prendete il telefono, andate sullo store del vostro telefono dove ci sono tutte le app, cercate Play 2000, siamo noi, la scaricate, è gratis e trovate tutti i contenuti e tantissimo altro materiale, podcast dedicati, insomma c'è un sacco di roba, quindi fatelo, scaricatela. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito In Blu Social Club. Il nostro salottino della cultura e degli spettacoli torna domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Grazie e a domani, buona serata.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: In cammino, in cammino con Enrico Sagli. Enrico Sagli.
2: Buonasera, buonasera e bentrovati. Eccoci ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi torniamo a parlare dei testimoni della carità. Andiamo un po' indietro nel tempo, ma vedrete quanto è attuale il messaggio di Rosa Govone.
1: In Cammino.
2: Ne parliamo con i nostri ospiti che sono giunti entrambi in studio. Li ringraziamo per essere qui con noi. Sara Damario, bentrovata Sara.
3: Grazie, ciao Enrico.
2: Direttrice artistica e culturale di Le Rosine Polo Artistico Culturale. Ho detto giusto?
3: Sì.
2: Ecco. E poi ci abbiamo anche il direttore generale del Polo Artistico e Culturale Le Rosine, Massimo Striglia, bentrovato.
4: Grazie.
2: Allora, noi insomma stiamo realizzando un po' di puntate proprio per andare a riscoprire delle figure che hanno fatto tanto nel periodo in cui sono vissute, e magari abbiamo ascoltato questo nome, ci dicevamo fuori onda, ci sono delle vie dedicate magari a questi grandi personaggi, però magari non li conosciamo da vicino, e magari quei personaggi, le loro opere hanno cambiato, magari hanno plasmato il territorio in cui viviamo adesso. Se c'è una determinata sensibilità, forse anche grazie, no? a quelle persone. Allora proviamo a conoscere meglio Rosa Govone, chi era. Qui dobbiamo tornare indietro di tre secoli quasi, perché a Torino, e non solo Torino, è stata una donna che ha fatto tanto. Posso chiedere a te, Sara Damario, chi era Rosa Govone?
3: Allora, Rosa Govone era una fanciulla che è nata nel 1716 a Mondovì, vicino a Cuneo, in Piemonte, in quell'epoca, in quegli anni, a metà del Settecento, il Piemonte era una terra devastata dalla guerra, perché Francia, Spagna e Austria se lo contendevano. E lei nasce, diciamo, il suo nome di battesimo era Francesca Maria, voleva entrare in convento perché aveva una vocazione religiosa, ma i genitori non avevano i mezzi per permetterle appunto di intraprendere questa via di religiosa in convento, e quindi lei a 18 anni entra nel terzo ordine domenicano, quindi resta laica ma abbraccia quella regola. Nel 1744 una violenta battaglia nei pressi di Cuneo fa sì che le truppe nemiche invadano Mondovì e devastino il paese, e davanti a quell'orrore Rosa Govone, siccome le conseguenze peggiori le pagavano donne e fanciulle che venivano predate dai militari, finivano nei postriboli, rimanevano orfane, indigenti, quindi comunque diventavano delle prede, e quindi Francesca Maria, Rosa ormai perché era entrata nel terzo ordine domenicano, davanti a quell'orrore decide che dedicherà il resto della sua vita ad aiutare le ragazze. Quindi lì nell'immediato ne accoglie subito alcune a casa sua per aiutarle a non perdersi, poi si accorge presto che in realtà non può mantenerle, e quindi lì, grazie anche alla potenza della contemplazione, alla sua fede e anche alla sua visione estremamente moderna e lungimirante, capisce che per aiutarle davvero deve istruirle e insegnare loro un mestiere, e quindi inizia a insegnare a leggere, a scrivere, a fare di conto ad ognuna, e insegna i mestieri femminili dell'epoca, il ricamo, il cucito, la tessitura, il merletto, e facendo così crea questa piccola comunità che prende poi il suo nome, per questo da Rosa
2: a Rosine, certo.
3: E non smette più.
2: L'educatorio delle Rosine, una casa per raccogliere povere figlie abbandonate ma abili, e lavoro per allevarle secondo i principi cristiani. Questo è un po' il messaggio iniziale. Qui siamo a Mondovì nel 1742.
0: RNC.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con L'Ambaraba Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con L'Ambaraba Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

Di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, capitolo decimo. I burattini riconoscono il loro fratello Pinocchio e gli fanno una grandissima festa. Ma sul più bello esce fuori il burattinaio Mangiafoco e Pinocchio corre il pericolo di fare una brutta fine.

0: Quando Pinocchio entrò nel teatrino delle marionette, accadde un fatto che destò una mezza rivoluzione. Bisogna sapere che il sipario era tirato su e la commedia era già incominciata. Sulla scena si vedevano Arlecchino e Pulcinella che bisticciavano fra di loro e, secondo il solito, minacciavano da un momento all'altro di scambiarsi un carico di schiaffi e di bastonate. La platea, tutta attenta, si mandava male dalle grandi risate nel sentire il battibecco di quei due burattini che gestivano e si trattavano d'ogni vitupero con tanta verità come se fossero proprio due animali ragionevoli e due persone di questo mondo. Quando all'improvviso, chi è che non è? Arlecchino smette di recitare, voltandosi verso il pubblico e accennando con la mano qualcuno in fondo alla platea, comincia a urlare in tono drammatico: «Numi del firmamento! Sogno o son desto? Eppure quello laggiù è Pinocchio!» «È Pinocchio davvero!» grida Pulcinella. «È proprio lui!» strilla la signora Rosaura facendo capolino di fondo alla scena. «È Pinocchio! È Pinocchio!» urlano in coro tutti i burattini uscendo a salti fuori dalle quinte. «È Pinocchio! È il nostro fratello Pinocchio! Evviva Pinocchio!» «Pinocchio, vieni quassù da me!» grida Arlecchino. «Vieni a gettarti tra le braccia dei tuoi fratelli di legno!» A questo affettuoso invito, Pinocchio spicca un salto e di fondo alla platea vanno i posti distinti. Poi, con un altro salto, dai posti distinti monta sulla testa del direttore d'orchestra e di lì schizza sul palcoscenico. È impossibile figurarsi gli abbracciamenti, gli strizzoni di collo, i pizzicotti dell'amicizia e le zuccate della vera e sincera fratellanza che Pinocchio ricevé in mezzo a tanto arruffio dagli attori e dalle attrici di quella compagnia drammatico-vegetale. Questo spettacolo era commovente, non c'è che dire. Ma il pubblico della platea, vedendo che la commedia non andava più avanti, si impazientì e prese a gridare: «Vogliamo la commedia! Vogliamo la commedia!» Tutto fiato buttato via, perché i burattini, invece di continuare la recita, raddoppiarono il chiasso e le grida e, postosi Pinocchio sulle spalle, se lo portarono in trionfo davanti ai lumi della ribalta. Allora uscì fuori il burattinaio, un omone così brutto che metteva paura soltanto a guardarlo. Aveva una barbaccia nera come uno scarabocchio d'inchiostro e tanto lunga che gli scendeva dal mento fino a terra. Basta dire che, quando camminava, se la pestava coi piedi. La sua bocca era larga come un forno. I suoi occhi parevano due lanterne di vetro rosso col lume acceso di dietro. E con le mani schioccava una grossa frusta fatta di serpenti e code di volpe attorcigliate insieme. All'apparizione inaspettata del burattinaio ammutolirono tutti. Nessuno fiatò più. Si sarebbe sentito volare una mosca. Quei poveri burattini, maschi e femmine, tremavano come tante foglie.
1: «Perché sei venuto a mettere lo scompiglio nel mio teatro?»
0: domandò il burattinaio a Pinocchio con un vocione d'orco gravemente infreddato di testa.
2: «La creda, illustrissimo, che la colpa non è stata mia!»
1: «Basta così! Stasera faremo i nostri conti!»
0: Difatti, finita la recita della commedia, il burattinaio andò in cucina, dove egli s'era preparato per cena un bel montone che girava lentamente infilato nello spiedo. E perché gli mancavano le legna per finirlo di cuocere e di rosolare, chiamò Arlecchino e Pulcinella e disse loro:
1: «Portatemi di qua quel burattino che troverete attaccato al chiodo. Mi pare un burattino fatto di un legname molto asciutto e sono sicuro che a buttarlo sul fuoco mi darà una bellissima fiammata all'arrosto.»
0: Arlecchino e Pulcinella da principio esitarono, ma impauriti da un'occhiataccia del loro padrone obbedirono e dopo poco tornarono in cucina portando sulle braccia il povero Pinocchio, il quale, divincolandosi come un'anguilla fuori dell'acqua, strillava disperatamente: «Babbo mio, salvate!

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC presenta
2: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
3: Benvenuti a Cose di Musica, il programma che ogni sera racconta tre storie in cui la musica diventa racconto. Oggi parleremo innanzitutto di un disco, Melancholy and the Infinite Sadness degli Smashing Pumpkins, poi di una band, i Talking Heads, e infine di un compositore, Armando Trovajoli. Ascoltiamo insieme un brano d'apertura e poi si comincia. Il cielo.

0: Il disco
1: Melancholy and the Infinite Sadness è il terzo album in studio dei The Smashing Pumpkins, pubblicato il 23 ottobre 1995 dalla Virgin Records e prodotto da Billy Corgan alla Mulder e Flood. È un'opera imponente, un doppio CD da 28 brani per oltre 2 ore di durata, organizzato nei 2 dischi intitolati Down to Dusk e Twilight to Starlight, mentre la versione in vinile originale fu proposta come triplo LP con una sequenza leggermente diversa. Da esso sono stati tratti singoli di grande impatto, tra cui Ballet with Butterfly Wings, vincitore del Grammy come migliore performance hard rock con voce.

Bullet with Butterfly Wings è uno dei singoli cardine del disco Melancholy and the Infinite Sadness degli Smashing Pumpkins, album che rappresenta il picco commerciale e critico della band alternative rock di Chicago, debuttando al numero uno della classifica statunitense Billboard 100 e confermandosi un fenomeno globale con oltre 10 milioni di copie vendute solo negli Stati Uniti, rendendolo il più grande successo discografico della band. Criticamente, Melancholy è stato accolto con entusiasmo per l'ambizione, la varietà stilistica e la portata emotiva. Molte recensioni lo hanno definito l'opera più ambiziosa dei Pumpkins fino ad allora, capace di spaziare dal rock orchestrale alle ballate intime e all'hard rock potente.

0: Tonight Tonight è un altro grande successo degli Smashing Pumpkins, inserito nel disco Melancholy and the Infinite Sadness, la cui copertina, curata dall'artista John Craig, si ispira a figure pittoresche classiche e riflette il tono grandioso e riflessivo dell'opera. Il contenuto delle canzoni esplora temi di alienazione, transizione e introspezione, spesso attraverso paesaggi sonori contrastanti e stratificati. Oltre a essere un punto di riferimento degli anni 90, l'album continua a essere reinterpretato e celebrato anche oggi, come dimostrano nuove produzioni orchestrali e tournée incentrate sull'intero lavoro. E ora si cambia band, stiamo per parlarvi dei Talking Heads. State su In Blue.
1: Cose di musica.

0: La Band.
1: Talking Heads è un gruppo rock statunitense formatosi a New York nel 1975, composto da David Byrne, voce e chitarra, Chris Franz, batteria, Tina Weymouth, basso, e Jerry Harrison, tastiere e chitarra. Il gruppo è spesso considerato pioniere della New Wave, grazie alla sua capacità di fondere elementi di punk, art rock, funk e world music in un suono originale eclettico e influente. La band nasce dall'incontro tra studenti del Rhode Island School of Design. Byrne, Franz e Weymouth si trasferiscono a New York, dove dopo un primo periodo di prove e performance nell'ambiente underground assumono il nome Talking Heads e firmano con la Sire Records nel 1976. Il loro primo album, Talking Heads 77, esce appunto nel 77 e contiene il singolo Psycho Killer, diventato uno dei brani più noti del gruppo.

Psycho Killer, grande successo del 1977. Nel corso degli anni successivi i Talking Heads collaborano con il produttore Brian Eno, il quale contribuisce in modo significativo alla loro crescita artistica e alla sperimentazione sonora. Gli album che ne seguiranno mostrano una progressione stilistica che integra ritmi africani, strutture complesse e arrangiamenti innovativi, consolidando la reputazione dei Talking Heads come una delle formazioni più originali della scena musicale di quegli anni. Il successo commerciale aumenta negli anni 80 grazie a una serie di tour e pubblicazioni che includono sia album dal vivo sia lavori in studio. La loro influenza culturale e musicale è evidenziata anche nel film concerto Stop Making Sense dell'84, diretto da Jonathan Demme e considerato uno dei migliori concert movie nella storia del rock.

0: This Must Be the Place, datata 1983, una delle canzoni d'amore più significative dei Talking Heads, che celebra l'idea di casa come stato emotivo. Dal 77 all'88 la band guidata da David Byrne pubblica in totale 8 album in studio, alcuni dei quali sono stati inclusi nelle liste dei migliori dischi di sempre. Per questo, nonostante il gruppo si sia sciolto ufficialmente nel 1991, resta un punto di riferimento importante per artisti successivi e per lo sviluppo di generi musicali che vanno oltre il rock tradizionale. Nel 2002 i Talking Heads vengono inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame, riconoscimento della loro influenza duratura sulla musica e sulla cultura popolare. Ma ora si volta pagina, stiamo per parlarvi di un compositore, Armando Trovajoli.
1: Cose di musica.

0: Il compositore.
1: Armando Trovajoli è stato uno dei compositori italiani più prolifici e influenti del XX secolo, noto soprattutto per la sua straordinaria carriera nel cinema e nel teatro musicale. Nato a Roma il 2 settembre 1917 e morto il 28 febbraio 2013 all'età di 95 anni, Trovajoli ha lasciato un'impronta duratura nella musica italiana del Novecento. Formatosi come pianista e compositore al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, dove si è diplomato nel 1948, Trovajoli iniziò la sua carriera come esecutore jazz e direttore d'orchestra. Nel secondo dopoguerra si affermò come uno dei musicisti jazz più apprezzati in Italia, esibendosi anche in festival internazionali e suonando con nomi di rilievo nel panorama jazzistico mondiale.
2: Roma Cesimo, aiutami tu. Io non ti dico niente, Roma, ma stasera c'ho bisogno di te. E quando tutte ci metti, ste cose le combini bene.

Aggiunge un posto a tavola cantata da Johnny Dorelli e Rugantino, che lo hanno visto distinguersi nel teatro musicale. La sua collaborazione con i librettisti Pietro Garinei e Sandro Giovannini diede vita infatti ad alcune delle più popolari commedie musicali italiane, ricche di brani entrati nell'immaginario collettivo italiano. La sua attività principale fu però quella di compositore di colonne sonore per il cinema. Nel corso della sua vita ha firmato oltre 300 colonne sonore, collaborando con registi di punta del cinema italiano come Vittorio De Sica, Dino Risi, Ettore Scola e Alberto Lattuada. Tra i suoi lavori più noti ci sono le musiche di film come Riso Amaro, La Ciociara, Ieri, Oggi e Domani. Nella colonna sonora di Anna del 1951 scrisse la celebre Il Negro Zumbon, pezzo diventato un successo internazionale e inciso da molti artisti.

0: Tombone è una canzone del 1951 scritta da Armando Trovajoli per il film Anna, arrivata fino ai giorni nostri con questa interpretazione del 2022 a opera di Patti Pravo. Solo uno dei tanti esempi dei grandi successi del maestro romano, che nel corso della sua carriera è stato insignito di numerosi riconoscimenti, tra cui il David di Donatello alla carriera e nastri d'argento per alcune delle sue partiture. La sua capacità di fondere jazz, musica leggera e orchestrazioni cinematografiche lo ha reso un autore versatile che ha saputo adattarsi ai cambiamenti della musica del Novecento pur mantenendo uno stile riconoscibile. Ed è così che oggi ci salutiamo. Grazie per averci seguito. Cose di musica vi dà appuntamento a domani.
1: Cose di musica.
2: Cose di musica.
1: A cura di Paola De Simone.

posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi

energia. RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: In cammino. In cammino con Enrico Segni. Enrico Segni.
2: Buonasera, buonasera e bentrovati. Eccoci ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi torniamo a parlare dei testimoni della carità. Andiamo un po' indietro nel tempo, ma vedrete quanto è attuale il messaggio di Rosa Govone.
1: In Cammino.
2: Ne parliamo con i nostri ospiti che sono giunti entrambi in studio. Li ringraziamo per essere qui con noi. Sara Damario, bentrovata Sara.
3: Grazie, ciao Enrico.
2: Direttrice artistica e culturale di Le Rosine Polo Artistico Culturale. Ho detto giusto?
3: Sì.
2: Ecco. E poi ci abbiamo anche il direttore generale del Polo Artistico e Culturale Le Rosine, Massimo Striglia, bentrovato.
4: Grazie.
2: Allora, noi insomma stiamo realizzando un po' di puntate proprio per andare a riscoprire delle figure che hanno fatto tanto nel periodo in cui sono vissute, e magari abbiamo ascoltato questo nome, ci dicevamo fuori onda, ci sono delle vie dedicate magari a questi grandi personaggi, però magari non li conosciamo da vicino, e magari quei personaggi, le loro opere hanno cambiato, magari hanno plasmato il territorio in cui viviamo adesso, se c'è una determinata sensibilità, forse anche grazie, no? a quelle persone. Allora proviamo a conoscere meglio Rosa Govone, chi era. Qui dobbiamo tornare indietro di tre secoli quasi, perché a Torino, e non solo Torino, è stata una donna che ha fatto tanto. Posso chiedere a te, Sara Damario, chi era Rosa Govone?
3: Allora, Rosa Govone era una fanciulla che è nata nel 1716 a Mondovì, vicino a Cuneo, in Piemonte, e in quell'epoca, in quegli anni, a metà del Settecento, il Piemonte era una terra devastata dalla guerra, perché Francia, Spagna e Austria se lo contendevano. E lei nasce, diciamo, il suo nome di battesimo era Francesca Maria, voleva entrare in convento perché aveva una vocazione religiosa, ma i genitori non avevano i mezzi per permetterle appunto di intraprendere questa via di religiosa in convento, e quindi lei a 18 anni entra nel terzo ordine domenicano, quindi resta laica ma abbraccia quella regola. Nel 1744

0: conservarle, a non perdersi, poi si accorge presto che in realtà non può mantenerle. E certo. Quindi lì, grazie anche alla potenza della contemplazione, alla sua fede e anche alla sua visione estremamente moderna e lungimirante, capisce che per aiutarle davvero deve istruirle e insegnare loro un mestiere. E certo. Quindi inizia a insegnare a leggere, a scrivere, a fare di conto ad ognuna, e insegna i mestieri femminili dell'epoca: il ricamo, il cucito, la tessitura, il merletto. E facendo così crea questa piccola comunità che prende poi il suo nome, per questo da Rosa
1: a Rosine. Certo.
0: E non smette più.
1: L'educatorio delle Rosine, una casa per raccogliere povere figlie abbandonate ma abili, e lavoro per allevarle secondo i principi cristiani. Questo è un po' il messaggio iniziale. Qui siamo a Mondovì nel 1742. Oggi, Massimo Striglia, che cos'è il carisma? Come si è modificato l'opera che ormai ha più, o meglio, ha quasi 300 anni?
2: Beh, oggi diciamo che le Rosine, che hanno portato avanti il carisma di Rosa Govona, della fondatrice, ahimè sono anziane e sono sempre meno, ed è per questo che circa 5 anni fa, quando mi chiesero di fare il direttore generale, insieme al consiglio di amministrazione, all'allora presidente che è stato con noi 22 anni, Monsignor Guido Fiandino, si è pensato di, con lungimiranza, di creare comunque qualcosa che potesse dare continuità a questa fondazione, perché certo. Dal punto di vista giuridico il polo artistico in realtà è un'emanazione della fondazione Istituto delle Rosine. E da lì è venuta fuori l'idea di ristrutturare dei locali molto belli che necessitavano di una grande ristrutturazione, perché comunque il tempo passava anche per loro, e si è pensato di creare un polo artistico e culturale, appunto denominato Le Rosine, proprio per riprendere le attività che le Rosine ormai anziane non facevano più direttamente e modernizzarle, queste attività, e organizzare anche una stagione di eventi, organizzare, diciamo, dare anche in uso questi spazi, dare in affitto questi spazi a terzi per ricavare dei fondi ulteriori e per in qualche modo sostenere delle nuove opere sociali. Cioè, l'idea era proprio quella di fare in modo che le opere sociali che venivano direttamente svolte dalle Rosine potessero continuare, anche se in versione moderna e attraverso degli specialisti che oggi ovviamente stanno lavorando su questo. In particolare alcune attività sociali, opere sociali, che ne parlerà meglio Sara, perché anche devo dire che ha contribuito molto alla nascita di queste opere sociali, due in particolare sono state proprio volute dalle Rosine. Perché per esempio il cerchio di mamme era un'attività che svolgeva per esempio l'attuale direttrice in maniera, diciamo,
1: quindi
2: diversa,
1: quell'aiuto alle donne dell'epoca, oggi tradotto, sì, è ad esempio un'attività come questa
2: stimolato proprio da loro, e anche il punto di ascolto di donne in difficoltà, ecco, che è un'opera sociale importante, è stata voluta dalla madre direttrice attuale, perché è proprio la missione di Rosa Govone, cioè che Rosa Govone è nata per aiutare le donne, giustamente come ha detto Sara prima.
1: Quest'anno 2026, un anno di anniversari, perché lo dico insomma a chi ci segue: 310 anni dalla nascita di Rosa Govone, 250 anni dalla sua nascita al cielo e 270 anni dalla fondazione dell'Istituto delle Rosine a Torino. Sara Damario, abbiamo forse dato per scontato, abbiamo citato le Rosine perché sono un po' le figlie, no? Di Rosa Govone, che queste consacrate laiche che hanno continuato a portare avanti l'opera dedicando tutta la vita. Adesso c'è un po' il calo delle vocazioni, vale un po' per tutti, anche ha colpito, diciamo, anche così le Rosine, però il carisma quello non è calato, si è forse solo trasformato.
0: Si è trasformato, allora vive perché la madre direttrice e le Rosine rimaste sono accesissime. Sono 270 anni che Rosa Govone le ha accese e non si sono mai spente. E loro ci danno una grande forza, oltre a fare, come dice giustamente Massimo Striglia, a darci delle idee su come continuare, per esempio appunto il punto d'ascolto per donne in difficoltà, i cerchi di mamme, queste attività specifiche.

0: specifiche appunto per i cerchi di mamme sono dedicate alle donne in gravidanza e alle neomamme anche adottive, ai loro figli e ai loro familiari, e sono appunto attività che faceva la madre direttrice stessa insieme alla Rosina Giovanna. Quindi loro ci danno una grande energia, tante idee, e poi noi dobbiamo solo trovare il modo di individuare le professioniste e i professionisti giusti per adempiere a questa missione che porti avanti appunto il carisma e la loro volontà. Questo è il nostro più grande desiderio adesso, anche perché è un abbiamo un riscontro fortissimo di utilità, di bellezza, di attenzione che le persone ricevono e che fa bene.
1: Ma infatti, Paolo, questa è la prossima domanda, Massimo Striglia. Una realtà come quella delle Rosine, che valore è per Torino, per la città?
2: Beh, l'abbiamo riscontrato proprio in questi anni che abbiamo fatto un po' rinascere questo carisma di Rosa Govone, che, come ho detto, stava un po', diciamo, scomparendo per i torinesi, perché era da un po' di tempo che l'istituto, pur andando avanti, la fondazione pur andando avanti, non svolgeva più. Una volta c'era la scuola elementare, c'era l'asilo nido, c'era il pensionato, che abbiamo ancora il pensionato, le licenze sono nostre ma sono gestite da terzi in questo momento. E invece, ritornando a fare questi corsi, questa stagione eventi, quindi la gente di Torino ha cominciato di nuovo a frequentare,
1: ad abitare quei luoghi,
2: esatto, a conoscerli, a chi per chi non l'aveva mai conosciuti, o a ritrovarli. E le stesse istituzioni, devo dire, che hanno colto molto bene questa cosa, tant'è che il 30 settembre del 2025 abbiamo fatto una conferenza stampa, se non sbaglio, no?
0: Era gennaio
2: già del 2026, abbiamo fatto una conferenza stampa dove è stato un momento molto bello, perché il sindaco di Torino ha regalato una targa alle Rosine ringraziandole per, certo, tutto il lavoro che hanno fatto, perché comunque all'epoca erano molto attive e al servizio della città. Oggi siamo tornati al servizio della città.
1: Ascoltiamo un brano musicale a proposito di artisti. Andiamo indietro di oltre 30 anni, ma sembra veramente ieri. Pino Daniele con Io per lei.

0: del carisma di Rosa Govone a 250 anni dalla sua nascita al cielo, questa fondazione, l'Istituto delle Rosine a Torino. Ne stiamo parlando con Sara Damario, che è la direttrice artistica e culturale di Le Rosine Polo Artistico Culturale, e con Massimo Striglia, che ne è il direttore generale. Sara Damario, dicevamo, tante attività, le donne al centro, le fragilità dell'epoca oggi sono cambiate, sono quelle che ci avete raccontato, ma ci sono anche delle persone dietro, dei professionisti. Mi dicevi, è importante anche fare dei nomi, sottolineare, sì, le persone che dedicano del tempo a chi ha più necessità.
1: Sì, perché tutte le attività di cui ha parlato Massimo, quindi gli eventi, l'affitto degli spazi, i corsi che il Polo Artistico offre, sono, alcuni riprendono la tradizione delle rosine, quindi il cucito, il ricamo, certo, la tessitura, certo, poi ci siamo aperti alla modernità, la fotografia, il disegno manga, eccetera. Ma comunque questi proventi contribuiscono a sostenere queste tre opere sociali. Quindi il punto d'ascolto per donne in difficoltà, quello che faceva la madre direttrice Ausilia Concas, oggi lo tiene la dottoressa Roberta Margeria, che è una psicologa e psicoterapeuta. I cerchi di mamme, che di nuovo faceva madre Ausilia con la Rosina Giovanna, lo organizziamo in collaborazione con Maya Vision, che è un portale per la nascita in bellezza ideato e diretto da un'attrice che si chiama Diana Dell'Erba, e collaborano a tenere questi cerchi, che sono delle attività, considera che sono puericultrici, dule, psicologhe perinatali, counselor e ostetriche, che uniscono alle loro competenze tecniche l'arte, quindi chi il decoupage, chi il teatro, chi la danza, anche lo yoga e il canto, e sono Marzia Andretta, Luisa Vittone, Elisa Binotti e Paola Cannone. E poi c'è la musicoterapia per i bimbi audiolesi, che se vogliamo è l'unica che esce un po' dal seminato, però l'idea è che se aiuti le donne, aiuti le mamme, esatto, aiuti i loro figli, aiuti, chiaro, le famiglie, quindi comprendiamo anche i papà.
0: Certo.
1: E, benvenuti. E invece la musicoterapia, noi collaboriamo con l'equipe della dottoressa Consolino e del dottor Di Lisi, che operano, poi la dottoressa Consolino è foniatra e audiologa e fa le diagnosi ai bimbi, mentre il dottor Di Lisi li opera, proprio mettono l'impianto,
0: certo, cocleare, certo.
1: E loro, collaboriamo con loro, e poi la musicoterapeuta che poi effettivamente fa la musicoterapia è la dottoressa Augusta Bassi, e quindi sono tutte professioniste che, come dire, con cui collaboriamo e portiamo avanti questa, certo, missione.
2: Tramite Hauser, no? L'associazione tramite Hauser.
1: Certo.
0: La rete, sì, sul territorio è sempre fondamentale rispetto anche a capire chi, esatto, ha bisogno, a capire chi poter appunto avere come interlocutori. Massimo Striglia, Torino è un florilegio di santi sociali.
2: Sì.
0: Insomma, per citarne alcuni, insomma, da Don Bosco a
1: Sarà Cottolengo.
0: Esatto. Ma lei probabilmente è venuta prima.
2: Lei è venuta
0: Rosa
2: prima, sì,
0: anche solo guardando le date.
2: E probabilmente, anzi,
0: forse la prima.
2: Probabilmente l'ha anche ispirato altre sante sociali, come si parla molto di Giulia di Barolo a Torino,
0: come?
2: Ultimamente,
0: certo,
2: gli è stato anche dedicato un monumento. Però effettivamente Giulia di Barolo è arrivata, diciamo, molto dopo rispetto a Rosa Govone. Quindi sicuramente l'opera di Rosa Govone è stata ispiratrice sia di Giulia di Barolo, della mamma di Don Bosco e, come, di altre. E questo sicuramente per noi è molto importante.
0: Allora, noi stiamo parlando con due professionisti che fanno anche quello che ci stanno raccontando, perché da una parte Massimo Striglia, insomma, è commercialista, dall'altra Sara Damario è una artista tutto tondo, attrice, scrittrice. Come avete, abbiamo 2 minuti, come avete incontrato Rosa Govone, Sara?
1: Ma io ho incontrato Rosa Govone incontrando Massimo, in,
0: perfetto,
1: realtà. Piuttosto Massimo, come l'hai incontrata?
2: No, io l'ho incontrato 34 anni fa, quando ero un pivellino dottore commercialista, che per puro caso sono diventato il commercialista dell'Istituto
0: Rosine,
2: delle,
0: certo,
2: Rosine. E quindi da lì è nata questa collaborazione. Poi nel 2021, all'epoca, appunto, come dicevo prima, Monsignor Fiandino, il presidente, prima di lasciare il suo incarico, dopo 22 anni, mi ha chiesto di diventare direttore generale, proprio per creare un po' un collante tra il consiglio di amministrazione e il personale.
0: Però mi dà l'idea che, da come raccontate questa vostra esperienza, non sia solo un rapporto professionale.
1: No. No, infatti siamo sempre
2: lì. È iniziato come rapporto professionale, ma poi in effetti, cambiando casacca e diventando direttore generale, è nata proprio anche veramente una missione, perché poi le rosine mi vogliono molto bene, mi conoscono da 34 anni, mi vogliono bene, io voglio bene a loro, quindi io dico sempre che in questo momento sono solo più quattro, con mia mamma io ho cinque mamme.
1: Ma ti faccio un esempio, che l'altra sera stavamo tornando dove eravamo, non mi ricordo più, a cena, così passiamo per la via e dice: c'è la luce spenta.
2: Erano le due di notte.
1: Abbiamo riaccompagnato la figlia a casa, poi siamo tornati indietro per andare a vedere perché la luce era spenta. C'è proprio una roba. C'è un attaccamento.
2: Mancava la luce,
1: no,
2: casa
1: vostra. Sì, gli ha detto: è strano che non ci sia la luce solo lì. Siamo andati a controllare, era tutto a posto. Quindi tutte le mamme di Massimo erano tranquille che dormivano, però c'è un affetto e una dedizione che meritano. Lo meritano, perché il loro esempio. Rosa Govone sì, proprio, no? È la madre,
3: certo.
1: Però anche le rosine di oggi sono un esempio straordinario.
3: Vi ringrazio per questa bella testimonianza che ci avete portato qui nei nostri studi e in Blu 2000. Grazie a Sara D'Amario, grazie a Massimo Striglia, grazie a tutta la famiglia delle rosine.
1: Grazie a
3: buon
1: te.
3: Buon cammino.
1: Grazie Enrico, grazie a voi.
3: Solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino, che ha messo in piedi anche la puntata di oggi: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta, Giulia Martinelli e Roberta Formisano, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi in regia saluto e ringrazio Stefano Sciurpi. Se vi è piaciuta la puntata, saremo qui anche domani sera alla stessa ora per un altro argomento qui di In Cammino. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.
4: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
5: In Blu, la radio con tante radio dentro. RNC, In Blu.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC. Notte di classica.

0: Quinto comandamento, non uccidere. Può sembrare una enormità, ma non lo è. È così facile uccidere. Non solo è facile, ma è così abbondante e numerosa l'uccisione. Si uccide continuamente, ci si uccide. Ci si uccide personalmente, il suicidio del vizio, del fumo, della velocità. Dovremmo rendere conto di questo corpo che Dio ci ha donato, questo corpo che maltrattiamo, che spegniamo, che uccidiamo. E non è tanto difficile uccidere il prossimo, anche solo moralmente. Una parola pungente, una stilettata con la lingua. Poi c'è l'uccisione vera e propria, l'uccisione del nascituro, l'aborto. Questa morte è veramente senza appello, senza battesimo. Questo bambino che vive, che è nel tuo grembo, che è nella tua casa di carne, che respingi, ma c'è già, il cuore pulsa. Dio mio, che delitti. Ricordiamoci che il Signore è misericordia infinita, ma è anche il justus iudex, il giusto giudice. Il Dio è giustizia infinita, è amore infinito, ma è giustizia infinita. Signore, perdona le volte in cui ci siamo maltrattati. Abbiamo usato male la lingua. Abbiamo abusato di noi stessi in tanti modi, velocità compresa, fumo compreso. Non abbiamo rispettato il nostro corpo. Non abbiamo rispettato il corpo del nostro prossimo. Perdonaci, Signore. Il quinto comandamento non è un comandamento così tanto improbabile. È un comandamento facilmente violabile. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso.
2: Per la tua giustizia, salvami.
1: Porgi a me l'orecchio. Vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva.
2: Tu sei la mia roccia e il mio baluardo.
1: Per il tuo nome dirigi i miei passi.
2: Sciogli
1: il laccio che mi hanno teso.
2: Perché sei tu la mia difesa.
1: Mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti, Signore.

0: Sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: Dal profondo a te grido, Signore.
0: Signore, ascolta la mia voce. Siamo i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
2: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
0: Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle l'aurora.
2: Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

0: dal profondo a te grido, Signore.
1: Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
3: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché gli occhi hanno visto la tua salvezza.

0: Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lievi il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.
0: E ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: RNC in blu.
1: RNC Notte di classica. Voci parallele. I cori. Giuseppe Verdi, Nabucco, parte terza. Va pensiero. Le esecuzioni in parallelo sono quelle dell'orchestra e coro del Teatro Comunale di Bologna, direttore Arturo Basile, e quella dell'orchestra e coro del Teatro La Fenice di Venezia, sotto la direzione di James Conlon.

0: Di Giuseppe Verdi, dalla parte terza di Nabucco, abbiamo ascoltato Va pensiero. Le esecuzioni in parallelo erano quelle dell'orchestra e coro del Teatro Comunale di Bologna, sotto la direzione di Arturo Basile, e quella dell'orchestra e coro del Teatro La Fenice di Venezia, direttore James Conlon.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Piotr Ilič Čajkovskij, trio in La minore, opera 50. Dal secondo movimento ascolteremo tema andante con moto, variazione ottava, fuga allegro moderato, variazione nona, andante flebile ma non tanto, variazione decima, tempo di mazurka, variazione undicesima, moderato. Trio Archè, Francesco Cipolletta, pianoforte, Massimo Marin, violino, Dario De Stefano, violoncello.

di Piotr Ilič Čajkovskij, dal trio in la minore opera 50, secondo movimento, abbiamo ascoltato il tema e le variazioni dal numero 8 al numero 11. Trio Archè, Francesco Cipolletta pianoforte, Massimo Marin violino, Dario De Stefano violoncello. Note di classica. Gioachino Rossini, Sinfonia dalla Gazza Ladra, Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.

Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato la Sinfonia dalla Gazza Ladra, Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini. RNC, Note di Classica. Le canzoni napoletane classiche sono inserite meritatamente nella musica d'arte che tanto lustro porta all'Italia dal mondo intero. Uno dei brani che sono unanimemente considerati colonne portanti della canzone napoletana classica è Cuore Ingrato. Le note biografiche degli autori li pongono tra i degni rappresentanti del talento italiano. Alessandro Sisca, scrittore, poeta, commediografo, drammaturgo e sceneggiatore italiano naturalizzato statunitense, in realtà nacque in Calabria nel 1875, ma compì studi a Napoli, dove pubblicò le prime poesie firmandole con lo pseudonimo Riccardo Cordiferro, ispirandosi a Riccardo Cuor di Leone. Nel 1892 emigrò a Pittsburgh e poco dopo si stabilì definitivamente a New York City, dove nel 1893, a soli 18 anni, con il padre fondò un settimanale letterario, iniziando così un'impegnativa attività giornalistica che gli portò molti consensi, soprattutto nella comunità di emigrati, i cui interessi difese con una energica attività sindacale che gli costò il carcere. I versi di Cuore Ingrato furono musicati da Salvatore Cardillo, nato nel 1874 a Napoli, dove si diplomò in pianoforte, composizione e direzione d'orchestra. Come tanti italiani, nel 1903 emigrò negli Stati Uniti. Qui, nel 1911, nacque la canzone che, rimbalzata in Italia, decretò agli increduli autori un successo che si riverberò nel mondo intero, successo che dura tuttora, inserito nel repertorio di voci liriche e naturali, a partire da Enrico Caruso, al quale, secondo alcuni testi, è dedicata. L'ascolteremo nella versione estesa dalla voce del tenore Giuseppe Pippo Di Stefano, siciliano trapiantato a Milano, è considerato uno dei più ispirati interpreti dei sentimenti esaltati nelle canzoni napoletane classiche. Di Cordiferro Cardillo, Cuore Ingrato. Voce Giuseppe Di Stefano.

Per i classici della canzone napoletana abbiamo ascoltato di Cordiferro Cardillo Core Ingrato, nella versione estesa interpretata da Giuseppe Di Stefano. RNC, Notte di Classica. Baldassarre Galuppi, primo movimento, andante, da sonata quinta in do maggiore. Pianista Arturo Benedetti Michelangeli.

Di Baldassarre Galuppi abbiamo ascoltato il primo movimento, andante, dalla sonata quinta in do maggiore. Pianista Arturo Benedetti Michelangeli. RNC, note di classica. Benjamin Britten, da Simple Symphony per orchestra d'archi opera 4, ascolteremo Boisterous Bourrée, allegro ritmico, Playful pizzicato, presto possibile pizzicato sempre, Frolicsome, finale prestissimo con fuoco. I solisti di Pavia sono diretti da Enrico Dindo.

di Benjamin Britten, da Simple Symphony per orchestra d'archi opera 4, abbiamo ascoltato Boisterous Bourrée, Playful Pizzicato, Frolicsome. I solisti di Pavia erano diretti da Enrico Dindo. RNC, Note di Classica. Eugène Auguste Isaïe, Capriccio su uno studio in forma di valzer, opera 56, numero 6, di Camille Saint-Saëns. Alessio Bidoli, violino. Bruno Canino, pianoforte.

di Eugène Auguste Isaïe. Abbiamo ascoltato Capriccio su uno studio in forma di valzer, opera 56, numero 6, di Camille Saint-Saëns. Al violino Alessio Bidoli. Pianoforte Bruno Canino. Notte di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Nel tempo e nello spazio di Franz Schubert da Winterreise, viaggio d'inverno, opera 89 di 911. Ascolteremo Buonanotte, Lacrime gelate, Impronta gelata, Il Tiglio, Il digelo, Presso il fiume, baritono Dietrich Fischer-Dieskau, al pianoforte Jorge Demus.

di Franz Schubert da Winterreise, opera 89, di 911 abbiamo ascoltato Buonanotte, Lacrime gelate, Impronta gelata, Il tiglio, Il disgelo, Presso il fiume, baritono Dietrich Fischer-Dieskau, al pianoforte Jorge Demus. Leopold Mozart. Viaggio musicale in slitta. Ensemble Edward Melkus.

Di Leopold Mozart abbiamo ascoltato Viaggio musicale in slitta. Ensemble Edward Melkus. Il suono e la voce. Suonar di versi. Giovanni Pascoli. La Befana.

0: Viene, viene la Befana, viene dai monti, a notte fonda, come stanca, la circonda neve, gelo e tramontana. Viene, viene la Befana, ha le mani al petto in croce, e la neve è il suo mantello, ed il gelo il suo pannello, ed è il vento la sua voce. Ha le mani al petto in croce. E s'accosta piano piano alla villa, al casolare, a guardare, ad ascoltare, or più presso, or più lontano. Piano, piano, piano piano. Che c'è dentro questa villa? Uno stropiccio leggero. Tutto è cheto, tutto è nero. Un lumino passa e brilla. Che c'è dentro questa villa? Guarda e guarda. Tre lettini con tre bimbi a nanna, buoni. Guarda e guarda. Ai capitoni c'è tre calze lunghe e fini. Oh, tre calze e tre lettini. Il lumino brilla e scende e ne scricchiolan le scale. Il lumino brilla e sale e ne palpitan le tende. Chi mai sale? Chi mai scende? Coi suoi doni mamma è scesa, sole con il suo sorriso. Il lumino le arde in viso come lampada di chiesa. Coi suoi doni mamma è scesa. La Befana alla finestra sente e vede, s'allontana. Passa con la tramontana, passa per la via maestra. Trema ogni uscio, ogni finestra. E che c'è nel casolare? Un sospiro lungo e fioco. Qualche lucciola di fuoco brilla ancora nel focolare. Ma che c'è nel casolare? Guarda e guarda. Tre strapunti con tre bimbi a nanna, buoni. Tra la cenere e i carboni c'è tre zoccoli consunti. Oh, tre scarpe e tre strapunti. E la mamma veglia e fila, sospirando e singhiozzando, e rimira a quando, oh, quei tre zoccoli in fila. Veglia e piange, piange e fila. La Befana vede e sente, fugge al monte che l'aurora. Quella mamma piange ancora su quei bimbi senza niente. La Befana vede e sente. La Befana sta sul monte. Ciò che vede è ciò che vide. C'è chi piange, c'è chi ride. Essa ha nuvoli alla fronte mentre sta sul bianco monte.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
2: Antonín Dvořák, Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo. Adagio allegro molto, largo, scherzo molto vivace, allegro con fuoco. Columbia Symphony Orchestra, direttore Bruno Walter.